0: in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Se dovessimo trasmettere in modulazione di frequenza, potremmo esordire questa edizione dicendo: calorose frequenze di tutto il pianeta, buon agosto e benvenuti a un nuovo attesissimo appuntamento con la World Parade. Siamo nel pieno del mese più caldo dell'anno, il cuore pulsante dell'estate 2026, e le classifiche di tutto il mondo stanno letteralmente bruciando, dalle spiagge della Nigeria ai festival del nord Europa, dalle notti calde di Lagos fino alle vette delle chart americane e italiane. I motori della musica globale sono a mille. Nella prossima ora vi porteremo in un viaggio sonoro pazzesco, scopriremo chi si aggiudica per esempio la numero uno dei tormentoni estivi e voleremo tra le posizioni più calde dei singoli più trasmessi del momento, e naturalmente faremo tappa nella nostra rubrica World Parade New Hit. A proposito di novità, tenetevi forte perché più tardi vi farò ascoltare in anteprima assoluta dei pezzi pazzeschi appena arrivati sulle piattaforme musicali, compreso il nuovissimo incredibile singolo targato Kygo e Max McNown con Take Me Back, che vi assicuro vi farà venire la pelle d'oca. Ma non c'è tempo da perdere, allacciate le cinture di sicurezza perché la classifica del mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace si apre ufficialmente adesso. Pronti a scoprire chi troviamo alla posizione numero 10? Volume su, si parte!
2: World Parade number 10. The number one song in Austria is Rian

0: Questa è la canzone che rappresenta l'Austria, che appare per la prima volta in questa speciale Top 10 con una traccia super ritmata, un tormentone fresco e ironico che sta facendo ballare le radio e le autostrade di mezza Europa. Ma non ci fermiamo nemmeno un secondo, perché alla posizione numero 9 c'è subito un'altra new entry, travolgente. Dall'Europa ci spostiamo dritti nel cuore pulsante dell'Africa, in Nigeria, per sintonizzarci sulle frequenze dell'Afrobeat più caldo del momento. Entra ufficialmente nella World Parade la stella nigeriana Aira Star con un pezzo dal groove irresistibile che sta conquistando le playlist globali di quest'estate 26.
1: World Parade number 9. The number one song in Nigeria is Asake, Forgiveness.

0: This is the World Parade.
1: Il grande ritmo straordinario qui su Radio Moto for Peace. A proposito, vi ricordo che potete portarci sempre con voi ovunque siete in vacanza, ascoltando comodamente per esempio la radio dall'app ufficiale Moto for Peace, ma anche attraverso le principali app radiofoniche disponibili sul vostro store preferito. Quindi nessuna scusa, la musica della World Parade vi segue dappertutto, in auto, sullo smartphone, tablet, computer, TV, internet, radio ed amplificatori di ultima generazione, non ci sono scusanti. Ma andiamo avanti con la nostra scaletta di agosto 2026, perché la febbre della new entry non accenna a scendere. Anche la posizione numero 8 è conquistata da una debuttante d'eccezione nella nostra top 10. Parliamo dei Paesi Bassi, un brano travolgente, fresco, perfetto per queste giornate estive, che sta spopolando in tutte le radio olandesi e nord europee. In salita diretta al gradino numero 8, direttamente dai Paesi Bassi, ecco Justin De Wild.
2: World Parade number 8. The number one song in Holland is Justin De Wild, Cherio.

0: U luistert naar de Wereldparade met Richard Schu op Radio Motorvorpies.
1: E continuiamo con la nostra scalata della World Parade di agosto 2026. Alla posizione numero 7 facciamo rotta verso il nord Europa, precisamente in Svezia. E qui troviamo un piccolo movimento in classifica. Il gruppo svedese per eccellenza, i Bolaget, perde una posizione rispetto al mese scorso, ma il loro pezzo resta una presenza fortissima in tutta la Scandinavia. È un brano dall'energia travolgente che fa sentire tutta l'atmosfera dell'estate nordica. Allora, numero 7, direttamente da Stoccolma, ecco i Bolaget.
2: World Parade number 7. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.

siamo esattamente a metà della nostra classifica ed è tempo di volare in Oriente. Alla posizione numero 6 troviamo la Cina, che questo mese registra un leggero calo e scende

0: di 2 gradini rispetto alla scorsa classifica. Nonostante la discesa, questo duetto straordinario continua a incantare milioni di ascoltatori ed è una presenza fissa nelle playlist internazionali. Un brano di un'eleganza unica, interpretato dalle voci pazzesche di Zhu Shen e Della Chen. Xie.
1: World Parade number 6. The number one song in China is Zhou Shen and Ella Chen, Rain All Over the World.

0: 这一刻。
1: 向所有在中国和台湾的听众问好，你正在收听的是 Moto for Peace 电台的广播。
2: Entriamo ufficialmente nella top 5 della World Parade in questo mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace insieme a Richard Xu. Attenzione, prima di scoprire chi c'è al quinto posto, permettetemi un momento davvero speciale. Sì, vogliamo mandare un abbraccio grandissimo proprio a lei e i nostri più calorosi auguri di pronta guarigione ad una persona speciale, punto di riferimento della grande e numerosa famiglia Victory Team di Pavia, Elena, l'imperatrice. Purtroppo a causa di un brutto incidente stradale Elena è momentaneamente costretta a rinunciare al piacere di andare in moto, ma la conosciamo bene. Elena è un vero personaggio, una donna incredibilmente forte che sa il fatto suo, e siamo certi che con la sua grinta e con il preziosissimo aiuto del marito Marco, che salutiamo con affetto enorme, non appena possibile tornerà a macinare chilometri e a riprendersi la strada. Forza Elena, siamo tutti con te. Bene, l'applauso è meritatissimo, un grande, immenso in bocca al lupo. E adesso carichi, più che mai torniamo alla musica perché alla posizione numero 5 giochiamo proprio in casa. L'Italia difende con le unghie e con i denti il suo posto a metà classifica. Ma questo mese lo fa cambiando del tutto marcia e la regina indiscussa del pop italiano a prendere in mano il testimone, regalandoci una vera e propria bomba radiofonica che sta spopolando su tutte le spiagge e i network del nostro paese. Stabile al gradino numero 5 la favolosa Annalisa con la sua travolgente canzone estiva.
3: World Parade number 5. The number one song in Italy is Annalisa, canzone estiva.
4: Quando

0: stiamo ad altissima quota nella nostra World Parade. Vi ricordo sempre che a stabilire la nostra classifica mese dopo mese siete proprio voi. I punteggi e le posizioni vengono infatti elaborati direttamente attraverso il conteggio dei visitatori del nostro sito ufficiale motoforpeace.it. Continuate a visitarci e a far sentire il vostro supporto. E guardate cosa avete combinato questo mese, perché ai piedi del podio abbiamo un vero e proprio boom. Alla posizione numero 4 compie un balzo pazzesco, guadagnando ben 6 posizioni rispetto al mese scorso, la Finlandia. La stella assoluta del nuovo pop nordico sta conquistando letteralmente tutta Europa con questo pezzo travolgente, pieno di energia ed eleganza elettronica, una scalata irresistibile che la porta a un passo dai gradini più alti. In salita, netta, al gradino numero 4, ecco Mirella.
1: World Parade number 4. The number one song in Finland is Mirella. Cake.

0: E siamo ufficialmente arrivati sul podio della nostra classifica, entriamo nella zona medaglie. Sul gradino più basso, la posizione numero 3, troviamo una certezza ormai diventata assoluta, e cioè la Germania, ormai stabilissima al terzo posto con indosso la sua medaglia di bronzo, e si conferma sempre fortemente ai vertici della nostra classifica. Un brano rappresentarla, di un'energia pazzesca, solare, perfetto da cantare a squarciagola in quest'estate, una delle voci più amate della Deutsche Pop moderno, che sta dominando l'airplay di tutte le emittenti tedesche ed europee. Ecco Vincent Weiss con la sua fantastica Hast du kurz Zeit. Ascoltiamole insieme.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Vincent Weiss, Hast du kurz Zeit.
2: Sie hören Radio Motorforbis. Das Radio ohne Grenzen.

0: Siamo sempre più nel vivo della World Parade e qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e ormai ci troviamo ad un passo dalla vetta. Alla posizione numero 2 c'è la conferma di un vero e proprio colosso di quest'estate, stabilità assoluta per la Danimarca, che non ne vuol sapere di mollare i vertici della classifica e mantiene con grande forza il secondo gradino del podio. Questo mese a rappresentarla c'è un duetto esplosivo che sta facendo tremare i club e le radio di tutto il nord Europa, una traccia rap pop dal ritmo travolgente ed incalzante. Ascoltiamoli insieme.
1: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lumen Feet Annika, Hold MIT Tempo.

0: En varm hilsen til alle vores venner fra Danmark, der besøger Motor for Pisa IT og lytter til Radio Motor for Pisa.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Al numero 10, new entry dell'Austria, nono un'altra grande new entry dritta dalla Nigeria, mentre all'ottava posizione si confermano come nuove entrate ai Paesi Bassi, che erano scomparsi dai primi 10 da qualche mese. Al numero 7 scende di una posizione la Svezia e si scende anche al sesto posto con la Cina, mentre c'è stabilità per l'Italia. Al numero 5, al quarto posto si registra un'ascesa incredibile di 6 posizioni per la Finlandia, mentre nulla cambia al terzo posto con la Germania, al secondo con la Danimarca e adesso, fiato alle trombe, è il momento che tutti stavate aspettando e chi c'è al vertice del pianeta musicale in questo mese di agosto 2026, facciamo finta di non saperlo, ma so che siete bravissime e che avete già indovinato, comunque a me tocca fare lo speaker e ve la devo presentare così. Signore e signori, coloro che visitano maggiormente le pagine del sito motoforpeace.it sono e restano sempre loro gli statunitensi.
0: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Houston, Texas.

Sì, questa bella canzone è rientrata in classifica anche se vi era già stata proposta nel mese di giugno, e questo a causa del suo continuo apprezzamento e grande successo ormai divenuto mondiale. Attenzione alla prossima mezz'ora, perché scatta la World Parade New Hit con delle novità incredibili, come la prossima selezione musicale che diventerà anch'essa un successo internazionale.

E così si conclude anche questa edizione del mese di agosto 2026. Vi rammento ancora il podio, rappresentato dalla terza posizione occupata dalla Germania, il secondo dalla Danimarca ed il primo dagli Stati Uniti d'America. Ancora buona estate, buone vacanze a voi da Richard Chu. È tutto e alla prossima edizione. Ciao!

0: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Piece.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Piece.

0: Nel 2003 Moto for Peace realizza il Tour dell'Unione Europea attraverso Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: coinvolgere i colleghi delle polizie europee nel progetto Moto for Peace.

0: sabato e domenica su Radio Moto for Peace, la programmazione è molto mixata con Maxi Mega Mix.
1: Saturday and Sunday on Radio Moto for Peace, the programming is very mixed with Maxi Mega Mixes.
2: In Italia, se guidi utilizzando lo smartphone, rischi la sospensione della patente per una settimana, decurtazioni di 10 punti e una multa compresa tra 250 e 1000 euro. E se i punti nella tua patente dovessero già essere inferiori a 10, la sospensione della patente si allunga a 3 mesi, pene più severe se provochi un incidente.
0: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
3: Bonne écoute à tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Jeff Lynne, nato a Birmingham, in Inghilterra il 30 dicembre 1947, suonava originariamente in un gruppo chiamato The Night Riders, che diventò poi Idle Rails. Gli chiesero due volte di unirsi ai Move e accettò la seconda volta nel 71, momento in cui il gruppo comprendeva solo Roy Wood e Bev Bevan. Lynne si unì presentando le possibilità di realizzare un nuovo gruppo, la Electric Light Orchestra, anche se mentre era con i Move scrisse Do Ya, lato B di California Man, che divenne il loro miglior 45 giri negli Stati Uniti e un'indicazione delle cose che stavano arrivando. La Electric Light Orchestra venne originariamente concepita da Wood come un gruppo parallelo ai Move, che avrebbe preso la strada del rock orchestrale laddove i Beatles l'avevano lasciata con Strawberry Fields Forever e I Am The Various. Comunque, per gli obblighi contrattuali dei Move, quando ebbe la possibilità di dedicarsi alla Electric Light Orchestra, aveva già cominciato a perderne interesse. Electric Light Orchestra, pubblicato nel 71, era stato registrato in un lungo periodo di tempo, un album sperimentale su un'etichetta sperimentale, la Harvest, che ebbe comunque un buon successo commerciale e portò un 45 giri nelle classifiche inglesi. Tre dei musicisti che suonarono nella formazione a 9 degli Electric Light Orchestra in ELO 2 erano membri della London Symphony Orchestra. L'album uscì nel febbraio del 73 tra l'indifferenza dei critici, ma ancora una volta conteneva un 45 giri di grande successo, con un rifacimento orchestrale di Roll Over Beethoven di Chuck Berry. In Inghilterra, comunque, il loro seguito era basato solo su un 45 giri di successo, come Ma Mama Belle e Evil Woman, fino ad arrivare nel 1979 alla vera e propria consacrazione del gruppo con l'album Discovery, numero 1 nelle classifiche di tutto il mondo.

Yamaha alza l'asticella con la nuovissima Tracer 9 GT 2025, la crossover premium che fa sognare. Ecco tutto quello che c'è da sapere. Prezzi? Si parte da 12.199 per la versione base, ma se volete il pacchetto completo con valigie, sospensioni semiattive e fari matrix LED, la GT

0: richiederà 15.399 euro e per i più esigenti c'è la GT più a 18.599 euro con cambio automatico, JAMT e radar per il cruise adattivo. Novità 2025, Yamaha ha lavorato su design, comfort e tecnologia. Linea più aerodinamica, parabrezza regolabile elettronicamente sulle versioni top, più spazio per il pilota e passeggero grazie al telaietto allungato, cruscotto TFT da 7 pollici con navigatore Garmin e comandi joystick, fari matrix LED intelligenti che si adattano alle curve e al traffico, e il mitico motore CP3 da 119 cavalli che non delude mai. I punti forti invece sono silenziosità e protezione dall'aria da urlo, frenata super controllata con ABS cornering, valigie da 30 litri con serratura elettronica e doppia presa USB. Qualche piccolo limite? 224 kg di peso, è un filo più pesante del modello precedente, sella un po' rigida sui lunghi tragitti. Verdetto? Se cercate una crossover tecnologica comoda e prestante, la Tracer 9 GT 2025 è una delle migliori scelte sul mercato. E per chi vuole il massimo, la GT Plus con radar e cambio automatico è semplicemente imbattibile.
1: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
2: Va ora in onda solo le più belle.

0: Parte da Roma la nuova missione che vedrà impegnati gli uomini di Moto for Peace per 53 giorni sulle strade che attraversano l'Europa e il continente asiatico, fino a raggiungere il Nepal, dopo aver percorso oltre 16.000 chilometri. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici di villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. Sali in sella con noi, l'avventura sta per cominciare. Ancora qualche scatto con i colleghi ciechi che ci hanno ospitato. Ci riposiamo prima di riprendere la strada verso l'albergo. Ed è il momento giusto per cominciare a parlare della tappa che seguirà. E per rendere più unito un team di uomini che già ora sembrano conoscersi da sempre.
1: My opinion about the group is very positive.
2: La mia opinione sul gruppo è molto positiva. Mi piace molto il fatto che il gruppo è composto da diverse nazionalità e i membri rappresentano diverse forze di polizia nazionali. Mi piace il modo come riescono a comunicare.
0: Attraversiamo Praga in moto per raggiungere l'hotel. Passeremo una serata di tutto riposo. La prossima tappa sarà particolarmente pesante.

0: è il momento di lasciare anche questa città. I colleghi cechi ci scorteranno fino al confine con la Polonia. Anche questa volta non dovremo percorrere molti chilometri prima di uscire dal paese. Ne basteranno solo 70. Il traffico è piuttosto intenso e le strade statali non consentono velocità regolari. Raggiungiamo il confine, dove salutiamo i colleghi della polizia ceca e dell'Interpol, che ci hanno scortato durante la nostra attraversata e che ci lasciano con i colleghi polacchi. Attraversare il confine tra Austria, Cecoslovacchia e Polonia questa volta è molto semplice. Dal 1 maggio del 2004, insieme ad altri 8 paesi dell'Est, entrano a far parte della Comunità Europea anche Cecoslovacchia e Polonia. Moto for Peace, con la missione La Cina è vicina, aveva già attraversato questi confini nell'anno 2002, quando ancora erano in vigore tutti i controlli e le dogane tra i paesi. Questa nuova missione, che ricalca per alcuni tratti il percorso della spedizione del 2002, ci permette di conoscere la nuova Europa dell'Est e l'apertura delle frontiere ci fa sentire un po' di più a casa nostra. Siamo diretti a Oświęcim, un piccolo centro abitato a 70 km da Cracovia.
1: Ciao, sono Andrea Lucignano. Anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa in questa edizione. Radio Luxembourg, qui su Radio Moto for Peace.

0: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
1: Oggi a Moto News c'è la Benelli TRK 800 2023.
2: Moto News.
3: Moto News.
1: La Benelli TRK 800 è una nuova moto adventure della casa del Leoncino, che è stata presentata con grande entusiasmo al pubblico alla Fiera ECMA di Milano. Il design moderno e sinuoso è stato creato in Italia nel centro stile Benelli e mantiene il family feeling della TRK 502 e della TRK 251. La TRK 800 rappresenta un'area frontale con forme più affusolate e fanali a doppia arcata full LED abbinati a luci diurne, un'ampia protezione aerodinamica, comfort per il pilota e il passeggero, un serbatoio da 22 litri di capacità e un display TFT a colori da 7 pollici ad alta risoluzione. Il motore è un bicilindrico parallelo 4 tempi da 750 cc raffreddato a liquido che produce 76,2 cavalli di potenza a 8500 giri e 67 Nm di coppia massima a 6500 giri.
0: Moto News e Marco Veronese torneranno in onda tra meno di un'ora e con altre novità su Radio Moto for Peace.
4: Sudamericano, ore, musica latina, ora, Radio Moto for Peace, Sudamericano.
5: Es la hora de Sudamericano.
6: It's time for Sudamericano.
5: È tempo di Sudamericano.

0: È una canzone che abbiamo pensato con Manlio di, come posso dire, di considerare che non c'è un punto di vista nell'amore, capito? Ed è solo quello sessuale, ce ne sono di tanti tipi. Quindi questa canzone ha toccato il femminile, grazie a Dio, va bene. Per cui poi loro hanno trascinato i maschietti, però potrebbe essere rivolta a un figlio, a una madre, a una zia, a un parente, a tutte le possibilità, insomma.
1: Lo so, non è facile, né credo di essere uno che fa l'analisi della filosofia, e quindi cercare di spiegare una delle più belle poesie messe in musica, forse a qualcuno risulterò essere uno che ha un pizzico di superbia. Comunque ci proverò lo stesso. Immaginiamo una stanza silenziosa. Ci sono dei libri aperti, fogli sparsi, il fumo di una sigaretta che sale lentamente verso il soffitto, e poi due uomini che parlano poco. Uno pensa per immagini, l'altro per concetti. Uno cerca il mistero, l'altro la logica del mistero. Questi due sono Franco Battiato e Mario Sgalambro, filosofo siciliano. Sul tavolo compare una frase: ti proteggerò. È semplice, quasi disarmante, ma invece di fermarsi all'amore, quella promessa prende una strada diversa. Proteggere qualcuno dalle paure, dalle ipocondrie, dai turbamenti, non dai nemici visibili, ma da quelli che abitano dentro di noi. Come se il vero campo di battaglia dell'essere umano fosse la mente. Poi il respiro della canzone si allarga. Ti proteggerò dalle ingiustizie, dagli inganni del tempo, dalle ossessioni, dalle crudeltà dell'esistenza. Ogni verso sembra aggiungere un peso che nessun essere umano potrebbe davvero sostenere. Eppure viene scritto con una naturalezza sorprendente, come se quella promessa fosse possibile. Poi arriva il punto in cui la poesia smette di camminare e comincia a volare. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Non sembra però una metafora, sembra il tentativo disperato di dire che l'amore, quando è autentico, non accetta il limite. Vorrebbe fermare il tempo, vorrebbe sottrarre chi ama al decadimento, alla malattia e alla morte. Vorrebbe fare ciò che la fisica proibisce. Ed è proprio lì che la canzone tocca qualcosa di universale, il desiderio impossibile di salvare chi amiamo. E infine arriva il verso che tutti ricordiamo, perché sei un essere speciale e io avrò cura di te. Qui non c'è possesso, non c'è richiesta, non c'è nemmeno la speranza di essere cambiati. C'è soltanto una scelta, avere cura. Che è molto diverso dall'amare. Amare può essere un impulso, avere cura è una disciplina. E restare quando sarebbe più facile andarsene è conoscere la fragilità dell'altro o decidere di custodirla. È per questo che il destinatario della canzone rimarrà un enigma. Una madre ferita dalla malattia, una donna, Dio stesso, l'anima, o forse quella parte vulnerabile che ciascuno porta dentro di sé. Insomma, ogni interpretazione è possibile e forse nessuna è definitiva, perché il segreto della canzone sta proprio nella sua capacità di diventare lo specchio di chi la ascolta. C'è però una domanda che continua a riaffiorare. Esiste davvero un amore così? Un amore senza interesse, senza calcolo, senza desiderio di ricevere qualcosa in cambio. I greci lo chiamavano agape, l'amore che si dona perché è nella sua natura donarsi. Un amore che non nasce dal bisogno, ma dall'abbondanza, che non dice «ho bisogno di te», ma «sono qui per te». Forse nessun essere umano riesce a viverlo in un modo perfetto, forse in ogni amore resta sempre una traccia di desiderio, di paura e di egoismo. Ma proprio perché irraggiungibile quell'ideale continua a indicarci una direzione. E allora la cura non è soltanto una canzone d'amore. È una preghiera laica, un manifesto di responsabilità, un tentativo di trasformare il sentimento in un gesto quotidiano. Perché alla fine avere cura di qualcuno significa questo: non promettere l'immortalità, ma scegliere ogni giorno di accompagnarlo nella sua fragile condizione umana. E forse il miracolo di quella notte, in quella stanza piena di libri e di silenzi, non fu scrivere una delle più grandi canzoni italiane. Fu ricordare a tutti noi che l'amore più alto non è quello che dice «ti amerò per sempre», ma quello che sussurra con infinita semplicità: io avrò cura di te.

0: c'è una cosa di Buddha che ti voglio ricordare, che diceva: mi è arrivata una freccia avvelenata, non posso perdere tempo a chiedermi chi è l'arciere che me l'ha inviata, chi è questo nemico che mi ha mandato questa freccia, perché nel frattempo il veleno andrebbe nel sangue, non avrei più speranza. Io intanto comincio a salvarmi, poi mi faccio le domande. Ecco.
1: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne in retroscena i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma
2: Behind, dietro le storie della musica.

0: Clima, catastrofe o ciclo naturale? La verità del geologo Jan Plamer. Cambiamento climatico, catastrofe o imminente o ciclo naturale? Il geologo Jan Plamer sfida la narrativa dominante. Il clima è sempre cambiato e se smettesse sarebbe un disastro. Ecco perché. L'80% della storia della Terra è stata più calda e umida di oggi, spiega Plamer. Ere glaciali? Sono iniziate con livelli di CO2 più alti di oggi, quindi come fa la CO2 a causare il riscaldamento? Il Sole comanda, la distanza della Terra varia, quindi a cicli orbitali. L'energia solare non è costante, sono questi i veri motori del clima, non l'uomo. Se il clima smettesse di cambiare, sarebbe un disastro. Quello che mi preoccupa è se il clima non cambiasse. Stasi uguale catastrofe. Esempio, le ere glaciali sono periodi di grandi sconvolgimenti, non di stabilità. I geologi sanno da secoli che il clima è ciclico. L'idea che l'uomo lo controlli è una truffa. La CO2 non è il nemico. Periodi con più CO2 sono state epoche di rigogliosa vita. Per esempio, guardiamo ai dinosauri. Oggi abbiamo solo lo 0,04% di CO2 in atmosfera. In passato era 20 volte più alta e la vita prosperava. In conclusione, prima di credere alle previsioni catastrofiche, forse dovremmo ascoltare chi studia la Terra da svariati anni. I geologi. Il clima cambia, è sempre successo e non è colpa nostra.
1: International Music by Radio Motive for

0: Chao, soy Félez Suárez, vicepresidente para España de Moto for Peace. Y yo también, como vosotros, escucho Radio Moto for Peace, la radio sin fronteras, tu radio.
1: Radio Moto for Peace. Impossibile non poterci ascoltare.
2: Alta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
3: Alta rotazione. Tres golpes de corriente sin interrupción.
4: High rotation. Three current hits without interruption. One, two.

0: Ciao, sono Alex da Riccione e qui nel Sabbione noi ascoltiamo Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Ciao.
1: Voglio una vita spericolata, voglio una vita come quelle di film.
2: Nel 2007 Moto for Peace realizza la missione Sudamericando attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
3: Scopo della missione:
2: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito, in Ecuador.
4: Brum, brum, brum, il motore che ruggisce. Brum, brum, brum, per strada fa così. Brum, brum, brum, la macchina.
5: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Made in Italy.
7: Made in Italy.
6: Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
8: Made in Italy. The most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
9: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace.
10: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
11: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice. Every day in random on the Radio Without Frontiers.
12: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar. En la Radio Sin Fronteras.

0: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
1: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.

0: weekend con Radio Motofuertes.
1: Baciami.

Stellantis, auto elettriche imposte brutalmente dall'alto, effetti negativi sull'ambiente. Carlo Tavares, il CEO di Stellantis, uno dei più grandi gruppi automobilistici al mondo, ha espresso preoccupazioni sulla transizione verso l'auto elettrica. Ha dichiarato che questa transizione imposta dall'alto potrebbe avere conseguenze negative per l'ambiente, l'industria automobilistica e la società. Tavares ha definito il cambiamento completamente deciso dall'alto come un'imposizione brutale. Ha anche avvertito che l'accessibilità delle auto elettriche potrebbe escludere la classe media dalla possibilità di possedere un'auto di proprietà. Queste preoccupazioni vengono espresse in un contesto in cui diversi grandi gruppi automobilistici mondiali stanno sollevando critiche sulla spinta politica verso i veicoli elettrici.

tutto comincia a Los Angeles, California, nella seconda metà degli anni 70, quando Peter Beckett, voce e chitarra, J.C. Crowley, voce, chitarra e tastiere, decidono di dar vita ad un progetto musicale insieme. Presto si uniscono a loro Ron Moss, basso, voce, e John Friesen alla batteria. Il nome è Player, senza la S. Arriva quasi per caso, guardando un film, videro nei titoli di coda la parola Players e decisero di sceglierla per il loro gruppo. La storia della band esplode con il brano che oggi è un vero e proprio classico, Baby Come Back. Il brano viene pubblicato nel 1977 come singolo estratto dal loro album d'esordio, Player. La canzone raggiunge la numero uno della classifica Billboard Hot 100 negli Stati Uniti all'inizio del 1978, restando in testa per 3 settimane. Un dettaglio interessante, il brano è stato scritto da Beckett e Crowley, ma dopo che entrambi avevano subito una rottura sentimentale, l'esperienza personale ha alimentato l'emozione della canzone. Il sound è morbido, perfetto per definire l'era del soft rock e persino ascritto al filone del yacht rock. La struttura e i cori della canzone, secondo gli esperti, incarnano l'essenza del genere: armonie raffinate, produzione levigata e testo di struggente rimorso. Dopo il boom di Baby Come Back, Player non si fermarono, pubblicarono un altro singolo dal titolo This Time I'm in It for Love del febbraio 1978 e che raggiunse il numero 10 della Hot 100. Il loro album d'esordio fu invece rilasciato il primo settembre 1977 sotto l'etichetta RSO Records. Il gruppo poi continuò a pubblicare album negli anni successivi e vive vari cicli di formazione, scioglimenti e reunion. Il brano Baby Come Back, spesso citato come uno dei definitivi esempi di soft rock anni 70, continua a comparire in playlist nostalgiche come Classic e Yacht Rock. Ron Moss, uno dei membri, divenne poi celebre anche per il suo ruolo nella soap opera americana The Bold and the Beautiful, in Italia semplicemente Beautiful, nella parte di Ridge. Il successo del singolo fu tale che il gruppo si ritrovò presto a dover aprire per grandi nomi all'epoca, superando la soglia dei One Hit Wonder. Baby Come Back è un pezzo che trasmette un'emozione universale, la consapevolezza di aver sbagliato e il desiderio di recuperare un amore. Questo lo rende ancora oggi capace di far breccia nei cuori. Il suono è perfettamente californiano, rilassato, melodico e con una grande cura nell'arrangiamento. Il gruppo rappresenta anche un pezzo di quel periodo musicale in cui il rock leggero e melodico era al centro della scena pop americana. Spending

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
0: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
0: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Behind, dietro le storie della musica.
15: Parliamo oggi di Kedar Massenburg. Chi era Kedar Massenburg? Bene, lui è stato l'inventore del New Soul. Brillante imprenditore afroamericano, Massenburg, dopo una breve gavetta come manager della Pepsi Cola, si inventa un'agenzia di management artistico. È il 1995 e come base lavorativa sceglie casa sua. Gli basteranno una scrivania, un fax, una fotocopiatrice, un telefono portatile. Nel giro di un anno fattura più di $1 milione. Quindi mette sotto contratto artisti come Erykah Badu e D'Angelo, facendo firmare loro contratti discografici a 6 cifre. Convinto che ci sia spazio per nuove strade nella black music, pensa che la fusione tra rap, elettronica e vecchio rhythm and blues possa risultare molto efficace. Chiama la sua nuova formula Neo Soul o New Soul e la brevetta. I fatti gli daranno ragione e dal 1994 al 2007 è lui il nuovo presidente della leggendaria Motown.

Già, normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitácora 2018. 2018 Logbook.
2: Ultimo giorno del mese di maggio, oggi è giovedì 31, ben trovati nello spazio notizie dedicato alla missione umanitaria in corso nel sud del continente africano. In questo momento il team di Moto for Peace è in Botswana, altro paese fantastico per la fauna soprattutto, ed esattamente soggiornano a Francistown, crocevia dei trasporti con strade, treni e addirittura aeroporto e poi sede anche di un ospedale. Costruzione voluta da Lorenzo Chiusole, missionario italiano particolarmente attivo nella zona, che è riuscito a far costruire questo moderno ospedale, che è anche il più grande e moderno centro ospedaliero del Botswana, operativo dal 2006, dispone di 2.335 posti letto. Ma sentiamo subito cosa ha da dirci Marco Veronese a proposito della tappa di ieri e dell'ingresso in Botswana. Ciao Marco, a te.
3: Richard, sì, praticamente siamo in Botswana, siamo partiti questa mattina presto, come al solito, come di consueto. Abbiamo varcato il confine in un modo straveloce, che non è mai successo fino ad oggi, e in questo viaggio veramente abbiamo avuto dei passaggi, dei confini che erano incredibili. Sto giro invece è andato molto bene, è stato veloce e ci abbiamo messo praticamente niente, tant'è che siamo arrivati a destinazione dopo 425 km circa, e già nel pomeriggio verso le sono state le 3, 2:30-3, per cui insomma è andata molto molto molto bene la tappa. Abbiamo anche preso un po' di pioggia, ma niente di che, tanto il tempo necessario per vestirci con le tute antipioggia, che poi alla fine sono servite poco, però abbiamo avuto anche questa esperienza. Quindi niente, ora ti saluto e alla prossima. Ciao ciao.
2: Grazie per il tuo contributo come sempre Marco, buona giornata a Francistown. È tutto per questa edizione di Speciale Anonimi della Fede. Un saluto da parte di Richard.

portatele su, afferra la caviglia e tirala di più. Ora con la lingua imita il cucù e adesso fai il canguro che saltella su e giù.

Eccomi, ora abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno del vostro aiuto. Fate esattamente come vi diciamo. Voi dovete fare così quando noi vi diciamo via, ok?

0: Basilica di San Giovanni Laterano, un Roland DX5, una Jeep, un bel Rolex d'oro. E ora fai 195,7 fratto 480 per 9 alla meno 3.
1: 108.
0: Sbagliato.
1: Questo è il

0: Il mio nome è Bond, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Bond, James Bond, Bond.
0: No, James...
1: Allora, nome?
0: James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Ah, James Bond, Bond.
0: No, James è il nome, James Bond.

0: fumo, tu fai tutto quello che ti dico.
1: Sì.
0: Ma dai quei tempi. Vabbè, te dico i tempi, ma se ti dico di buttarti a fiume, che fai?
1: Certo, sarebbe a rischio.
0: Dillo. Buttati a fiume.
2: Un caro saluto ed un grazie alla polizia del Camerun.
3: Meilleure salutation et merci à la police camerounaise.
4: The fact that Meghan Trainor is literally mother right now.

0: Nel 2021 Moto4Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta franciscana tra Italia, Francia e Spagna.
1: Scopo della missione:
0: per commemorare il 20° anniversario di Moto4Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della Fede 3.
2: Ciao, sono Alessandra Latino e questa è la mia ultima canzone, Eros e Thanatos. Spero vi piaccia. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto4Peace. Un bacio.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.
2: Cocktail Magazine.
3: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
4: Perché negli ascensori c'è quasi sempre uno specchio? Gli specchi negli ascensori moderni servono principalmente a ridurre l'ansia dei passeggeri. Questa soluzione è stata adottata dalle aziende produttrici di ascensori per evitare di aumentare la velocità degli impianti, che avrebbe comportato problemi meccanici. Gli specchi aiutano a distrarre le persone facendo sembrare lo spazio dell'ascensore più grande e contribuendo a prevenire attacchi di panico nelle persone claustrofobiche. Inoltre, gli specchi consentono ai passeggeri di vedere cosa stanno facendo gli altri, contribuendo così a evitare furti, aggressioni e contatti fisici indesiderati. Infine sono utili anche per le persone su sedie a rotelle, poiché permettono loro di entrare e uscire senza urtare gli altri passeggeri, girandosi una volta fuori dall'ascensore.

0: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Peace.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Peace.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Le canzoni per un artista dovrebbero essere tutte sullo stesso piano, ma alla fine c'è sempre un maggior senso di riconoscenza e di affetto per questa piuttosto che per quella. Per quanto mi riguarda, sono Splendido, Splendente per Billboard, uno dei titoli italiani più ascoltati nel mondo, e Cobra, diventati dei classiconi senza età, anche se mentre li scrivevo non potevo immaginare quale fosse il potenziale. Certo, abbiamo lavorato molto in sala di registrazione e poi per azzeccare i dettagli, a cominciare dal titolo, che ha funzionato bene anche per Lamette e Donatella, due canzoni che incorporavano uno slogan foneticamente riuscito, ma anche un concetto. Ecco gli equilibri che in una canzone non è semplice scovare. Le risposte anche all'estero di Splendido e di Cobra ebbero l'effetto di travolgermi. Ero sempre in tournée per promozione, concerti, televisioni, eccetera. Il personaggio incontrava i favori di tutti, non saltavo nessuna gara, dal Festival Bar alla Gondola d'Oro e tutto il resto. Faceva eccezione per il Festival di Sanremo. Vuoi mettere l'Arena di Verona con quel cinemone triste che è il teatro Afro Ariston? Guardando indietro, sono convinta di aver inventato un modo di scrivere nuovo per l'epoca, con una ritmica e una melodia dove far convergere il Mediterraneo, il rock and roll e il punk. Donatella Rettore, da Castelfranco Veneto, in arte solo Rettore, è deputata a suscitare scalpore nel 1980 e attizzare la provocazione appena possibile. Cobra è una sfida lanciata un anno appena dopo Splendido Splendente e un anno

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016. 2016 Logbook.
2: Oggi, insieme al team di Moto4Peace, ci richiamo virtualmente anche noi a San José, 335.000 abitanti e la capitale della Costa Rica. La popolazione invece totale dell'area metropolitana è di oltre 1.200.000. Principale centro economico e commerciale del paese e sorge poi su un altopiano fertile con lievi ondulazioni, chiamata Valle Centrale, circondato da montagne e bagnato da alcuni piccoli fiumi e torrenti. La città è situata ad un'altezza media di circa 1170 metri sul livello del mare e per questo motivo, nonostante la vicinanza all'equatore, il clima è finalmente gradevole. Proprio per questo il team adesso respira molto meglio. L'atmosfera che si respira qui è cosmopolita e vagamente nordamericana, e per le gallerie di negozi, i grandi magazzini e le catene di fast food presenti. La città può vantare però anche diversi musei caratteristici, mercati e alcuni ristoranti imperdibili. È una meta da inserire sempre nei viaggi in Costa Rica. Vale la pena di trascorrere alcuni giorni nella capitale per goderne le bellezze e il clima mite. 5 curiosità sul Costa Rica. È il primo paese a non avere un esercito. L'ha abolito nel 1949 dopo la guerra civile. Grazie anche a questa scelta, il livello di alfabetizzazione ha superato il 95% e l'assenza di un ceto militare ha avuto come conseguenza una notevole stabilità politica nel paese. 2. Gli indirizzi, niente numeri civici o vie, niente, non c'è nulla. Nel Costa Rica le indicazioni si basano soltanto sugli incroci, tipo vai lì 25 metri a sud dell'incrocio per Ocotal. Poi altra curiosità, il progresso. Sì, perché San José è stata la terza città al mondo ad essere illuminata dall'energia elettrica dopo New York e Parigi. E ancora, le spiagge sono tutte libere. Questa sì che è una bella notizia. Non sono concesse autorizzazioni per la gestione di strutture balneari o costruzioni di alcun tipo. E poi al ristorante. Se nel resto del mondo si aspetta l'ospite per cenare assieme, nella Costa Rica si inizia a mangiare appena seduti. Non importa se l'altro sia arrivato o meno. Oh, devo mangiare, ho fame e magno. Insomma, loro ragionano così. Allora, colleghiamoci invece con Marco Veronese. Allora Marco, avevo ragione dal punto di vista meteorologico?
3: Sì, ciao Richard. Allora, come avevi previsto, effettivamente San José sono alte temperature, sono molto più umidi. Fai conto che ieri siamo partiti dalla frontiera e finalmente ci hanno rilasciato. E praticamente con quasi 40 gradi, con un tasso di umidità altissimo, siamo arrivati a varcare, a fare un valico, ad oltrepassare un valico a 3330 metri con pioggerellina, nebbia e 7 gradi di freddo. Si sembrava di essere rinati. Specialmente io e Dino, che abbiamo problemi di pressione, stavamo veramente come dei pascià. Ora ci apprestiamo a partire. Abbiamo trovato alloggio in un ostello carino, confortevole, frequentato esclusivamente da ragazzi molto giovani, ambiente veramente bello, sereno, festoso. C'è stata la musica fino a mezzanotte e mezza e ora niente, più o meno riposati tutti quanti. Fra un po' andremo a prendere i furgoni che abbiamo parcheggiato presso la SWAT locale, vicino all'Interpol, alle sedi dell'Interpol e vicino al tribunale. Dopodiché carichiamo armi e bagagli e si parte. Alla prossima, ciao!

Perché ci vengono i capelli bianchi? Uno studio su topi ha identificato una possibile causa scientifica della canizia legata all'età. Si ritiene che alcune cellule staminali, responsabili della produzione del pigmento nei capelli, chiamate cellule staminali dei melanociti, perdano la capacità di funzionare correttamente col passare del tempo. Queste cellule solitamente viaggiano nel follicolo pilifero, passando da uno stato immaturo a uno maturo e viceversa, contribuendo alla colorazione dei capelli. Con l'invecchiamento, le cellule smettono di muoversi e di rispondere ai segnali che stimolano la produzione di pigmento, portando alla crescita di capelli grigi. Anche se lo studio è stato condotto su topi, potrebbe avere implicazioni per la comprensione e la prevenzione delle canizie negli esseri umani e potrebbe anche contribuire alla ricerca su altri aspetti come il cancro e la rigenerazione cellulare.

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
1: Ciao a tutti, sono Ermanno da Roma e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
2: Nel 2002 Moto for Peace realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
3: Scopo della missione:
2: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai.
4: Hai scelto chi volevi diventare.
5: A, B, C.
4: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
2: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: non perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
2: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
3: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
4: Music in the mix with your favorite DJ.

0: Sei sicuro che tuo figlio abbia l'età per i social network? A seguito del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, TikTok sta chiedendo agli utenti italiani di indicare la data di nascita per evitare che si iscrivano i minori di 13 anni. È il momento di stare vicini ai nostri figli e controllare che non diano false informazioni. Se non ha l'età, i social possono attendere. www.gpdp.it/minori.
1: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
2: Behind. Dietro le storie della musica.
3: C'è un'immagine di Mozart che tutti conosciamo. Il volto giovane, la parrucca incipriata, lo sguardo quasi innocente. E poi c'è il vero Mozart. Irriverente, provocatorio, geniale. Un uomo che ha cambiato per sempre la musica, ridendo in faccia alle regole. Oggi vi raccontiamo il genio, la sregolatezza del più grande compositore ribelle del Settecento, Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart nasce a Salisburgo nel 1756, a 5 anni compone, a 6 si esibisce davanti alle corti europee, ma dietro il prodigio c'è una gabbia dorata. Il padre Leopold, severo e ambizioso, lo tratta come un fenomeno da esibire. Wolfgang, infatti, cresce viaggiando, suonando, stupendo, ma senza libertà. E forse è proprio qui che nasce il suo spirito ribelle. Nel Settecento i musicisti sono servi di corte, obbediscono, ringraziano, non protestano. Mozart no. Litiga con l'arcivescovo di Salisburgo, rifiuta ordini umilianti, pretende dignità. Un gesto rivoluzionario per l'epoca e irride la marcia di Salieri in «Non più andrai, farfallone amoroso».
4: Questa è sua.
5: La tenga, maestà, se vuole. Io l'ho già tutta qui dentro.
4: Come? Dopo un solo ascolto?
5: Io penso di sì, sì.
4: Sentiamo.

dopodiché si ripete, no? Qui non è molto efficace, non crede? Ha provato a... Se fosse un po' più... O così. Ecco. Sì. Meglio, non crede?

A 25 anni rompe definitivamente con il suo datore di lavoro. È quindi libero, ma è anche solo e soprattutto povero. Mozart non rivoluziona solo la sua vita, ma anche la sua musica. Nelle sue opere i servi prendono in giro i padroni, le donne sono intelligenti, sensuali, autonome. Le autorità vengono smascherate come ridicole. Le nozze di Figaro è quasi un manifesto politico, tanto che viene censurato. Il Don Giovanni è un'opera scandalosa. Qui ci si trova sesso, morte, ironia, nessuna morale rassicurante. Mozart insomma fa ridere, ma colpisce duro. E poi c'è l'altro lato, il Mozart che scrive lettere piene di battute oscene, giochi di parole scatologici, provocazioni infantili. Non è follia, è una sfida all'ipocrisia della sua epoca. Un uomo che di giorno compone musica celestiale, ma di notte ride, beve, esagera, insomma, vive. Un artista totale, senza filtri. Ma il mondo non è pronto per lui. Mozart infatti morirà a 35 anni, indebitato, sepolto in una fossa comune, nessun trionfo, nessun riconoscimento immediato. Finché nel 1801 un becchino viennese salta su e dichiara di aver trovato il vero teschio di Mozart. Da allora il cimelio è in bella mostra presso la Fondazione Internazionale Mozart a Vienna. Nonostante gli innumerevoli tentativi, però, nessuno è ancora riuscito a stabilire se sia effettivamente quella del grande compositore. Quindi cosa significa genio? È il bambino prodigio? È la memoria iedetica? È il creare arte come se fosse niente? Gli scherzi con le scorregge? L'illuminazione del gran maestro? E la musica? No. Eppure, oggi la sua musica è ovunque. È nei teatri, nei film, nei cellulari, nella nostra memoria collettiva. Mozart non è stato solo un genio, è stato un ribelle. Ha osato essere libero in un mondo che non lo permetteva. Ha riso delle regole mentre le superava. Ha dimostrato che la musica può essere elegante e sovversiva allo stesso tempo. Forse è per questo che, dopo più di due secoli, Mozart non ci sembra mai antico. E come ripeteva spesso, la musica non sta nelle note, ma nel silenzio in mezzo.

0: Ciao Marco e ben trovato. I viaggi di Moto for Peace sono lunghi e spesso complicati e qualche volta anche pericolosi. Di cadute purtroppo se ne verificano sempre e in ogni missione, quindi la sicurezza è un elemento fondamentale che non bisogna trascurare, vero Marco?
1: Sì, infatti noi sia per proteggerci che per alleviare la fatica utilizziamo il paraschiena della Dainese. È un prodotto eccezionale, ottima vestibilità, non dà fastidio. Anche d'estate col caldo non abbiamo mai avuto grossi problemi. In più ti trasmette quel senso di sicurezza che altri prodotti non ti danno.

0: 2009, Moto for Peace realizza la missione Africa nel cuore. Attraverso Camerun, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi, oltre a materiale logistico e sanitario, in favore dell'organizzazione spagnola Selva Camerun, che opera a Bukao, Camerun.
2: Diario di bordo del 2001.
3: Quaderno de bitácora 2001.
4: 2001 Logbook.
5: Kosovo 2001. Lo scopo di questa missione era di tipo esclusivamente solidale: portare un concreto aiuto alle famiglie in grave stato di disagio che vivevano nella città di Pec, nel martoriato Kosovo. L'operazione questa volta è molto più complessa, nonostante i chilometri da percorrere siano stati decisamente inferiori. Nonostante le numerose difficoltà incontrate anche dal punto di vista meteorologico, con neve e pioggia battente, la missione umanitaria viene portata a termine.
6: State ascoltando Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
7: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: This is Cocktail Magazine with Richard Hsu.
1: Cocktail Magazine.
2: Il mondo sta diventando un deserto. Deforestazione, sfruttamento eccessivo ed edificazione selvaggia stanno trasformando il suolo terrestre in una sterile miscela di polvere e sabbia. Gli Emirati Arabi conoscono bene la desertificazione. Qui la sabbia costituisce circa il 75% del territorio. Alcuni scienziati sono venuti a Dubai per assicurarsi che il potenziale nascosto della sabbia non scivoli via tra le dita. La sabbia è già la seconda risorsa naturale più utilizzata dopo l'acqua, pensate. Ne ricaviamo prodotti di uso quotidiano, dal vetro ai cosmetici, ma anche oggetti high-tech come i pannelli solari, è usata soprattutto nell'edilizia. Nel 2019 nel mondo si è speso oltre 1 miliardo di euro per l'importazione di silice e quarzo. Gli Emirati sono il quarto importatore. Granelli della zona sono infatti privi della densità e della ruvidità necessarie per i materiali di costruzione, ma è allo studio un processo che utilizza enzimi provenienti da microorganismi, in modo che agiscono come un collante fra i granelli di sabbia. La desertificazione costa all'Unione Europea decine di miliardi di euro all'anno per combattere la perdita d'acqua dolce e di colture. Entro il 2050 potrebbe essere colpito il 90% del territorio terrestre. Il mondo si trova di fronte a una crisi della sabbia che viene estratta più rapidamente di quanto non venga ricostituita, distruggendo interi ecosistemi e terreni coltivabili.
1: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Amore disperato è il più grande successo di Nada dai tempi dell'esordio sanremese nel 1969, quando allora minorenne presentò un brano di tutt'altro sapore climatico intitolato Ma che freddo fa. Invece Amore disperato è uno dei massimi tormentoni estivi e segna il rilancio dell'artista livornese nel segno della qualità. Dopo molti anni vissuti nelle retrovie, almeno a livello commerciale, nel brano che porta la firma anche di Gerry Manzoli, marito di Nada e nella formazione dei Camaleonti dei tempi d'oro, è una storia d'amore che viene raccontata con vivace originalità da una grande voce.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
0: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
0: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Nel 1968 l'Italia aveva il rumore delle piazze. Le università erano occupate, i cortei, le bandiere alzate come ferite, le radio sputavano slogan, i giornali parlavano di rivoluzione e i cantautori cercavano parole nuove per raccontare un paese che sembrava voler cambiare pelle. Tutto correva quindi veloce, rabbioso, collettivo. E proprio mentre il mondo chiedeva canzoni di lotta, Domenico Modugno scrisse una storia silenziosa. Non parlava di politica, non parlava di ideologie, parlava di un uomo fermo sopra un ponte nel cuore della notte. Sotto di lui c'era l'acqua nera, immobile, e dentro quell'acqua l'idea definitiva della fine. Nessuna enfasi, nessun melodramma, solo la stanchezza di chi non riesce più a vedere il mattino. Poi l'arrivo di uno sconosciuto, quasi un passante qualsiasi, un angelo, senza ali, venuto da molto lontano, ma travestito da uomo comune. La scena ricordava quella di La vita è meravigliosa, il film in cui un altro uomo disperato incontra qualcuno capace di restituirgli il senso della vita. Ma Modugno cambia tutto. Il suo angelo non salva con la dolcezza, non consola, costringe invece a guardare meglio il mondo. Il mare che si muove nel buio, il sole che torna dopo la notte, un abbraccio dimenticato, il volto di chi ama ancora, anche quando sembra troppo tardi. E soprattutto un pensiero inaudito, che perfino il dolore un giorno possa apparire meraviglioso, perché prova che si è stati vivi davvero. Modugno voleva portare quella canzone al Festival di Sanremo, ma il festival non era pronto per certe canzoni. Solo un anno prima, infatti, Luigi Tenco si era tolto la vita proprio durante il festival, lasciando un trauma ancora aperto dentro il paese. Quindi parlare di suicidio in prima serata sembrava impossibile, quasi un sacrilegio. La commissione lo respinse. Tra quelli che votarono contro c'era anche Renzo Arbore, e che molti anni dopo avrebbe confessato che quella era diventata la sua canzone preferita in assoluto, come se il tempo avesse costretto anche lui a riascoltarla davvero. E il tempo infatti cambiò tutto, perché le canzoni a volte non nascono nel momento giusto, aspettano, restano sospese come semi sottoterra, poi tornano. Nel 1969 quel brano ricomparve quasi fosse nuovo, lentamente smise di essere una canzone rifiutata e diventò qualcosa di diverso, una confessione collettiva, un inno sommesso alla sopravvivenza. Attraverso gli anni, le generazioni, le mode, fino ad arrivare a 40 anni di distanza, quando migliaia di persone la cantarono insieme a San Siro, trasformando quella storia notturna in un coro immenso. Ed era sorprendente pensare che tutto fosse nato da un uomo solo su un ponte. Forse perché certe canzoni non appartengono alla cronaca, ma alla natura umana. Esistono da sempre. Da 200 anni la letteratura, il cinema, la musica continuano a raccontare la stessa battaglia invisibile. Il momento esatto in cui qualcuno decide di lasciarsi cadere oppure restare. Modugno in fondo aveva scritto soltanto questo, che a volte basta una voce in attesa, una luce sull'acqua, un ricordo minuscolo per rimandare la fine di un altro giorno. E qualche volta rimandare basta per salvarsi.

0: to you. Diario di bordo del 2014.
1: Quaderno de bitácora 2014.
2: 2014 logbook.
3: Parte da Roma la nuova missione che vedrà impegnati gli uomini di Moto for Peace per 53 giorni sulle strade che attraversano l'Europa e il continente asiatico, fino a raggiungere il Nepal, dopo aver percorso oltre 16.000 chilometri. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici di villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. Sali in sella con noi. L'avventura sta per cominciare. Dopo 12 ore di guida, finalmente raggiungiamo Vienna.

0: passiamo la notte in un hotel alla periferia della città. L'appuntamento per la colazione è libero e la mattina vola via, mentre il nostro abbigliamento da viaggio resta appeso alle stampelle in camera in attesa che si asciughi. Organizziamo il nostro primo pranzo on the road nel parcheggio dell'hotel e questo è uno dei momenti che apprezziamo di più. Si parla della missione, del viaggio e cerchiamo di immaginare cosa troveremo lungo il nostro percorso usciti dall'Europa. Vienna merita una visita e nel primo pomeriggio saliamo in moto e raggiungiamo il centro della città, dove ci muoveremo a piedi. Vienna è stata dichiarata dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità ed è situata a nord-est dell'Austria, a soli 50 km dal confine con la Slovacchia. È la città della musica e del bel Danubio blu che ne attraversa la parte orientale. Ha ospitato alcuni tra i più grandi musicisti al mondo, come Vivaldi, Verdi, Mozart, Beethoven, Schubert, per citarne solo alcuni, e Johann Strauss, a cui diede i natali. La città fu fondata dai Romani nell'anno 100 d.C. Nel tempo subì numerose conquiste e distruzioni, fino ai primi dell'Ottocento, quando l'Austria fu teatro delle devastanti guerre napoleoniche. Fu proprio qui che nel 1814, dopo la Rivoluzione francese, si tenne sotto l'attenta regia di Metternich il Congresso di Vienna, che aprì le porte all'età della Restaurazione in Europa. Vienna è oggi una città moderna e funzionale, molto lontana dall'idea caotica delle grandi metropoli. Le sue strade e i suoi vicoli rispecchiano l'antica struttura della città. Mentre la visita continua a piedi lungo le vie di Vienna, ci scambiamo opinioni sulla città, sul viaggio e sulla missione.
1: La diversità del mondo e la difficoltà che ha un altro posto del mondo è importante. Se possiamo fare qualcuna cosa per lui, mi sento felice. Noi abbiamo da posare i nostri soldi, no, non è problema. Abbiamo da posare le nostre vacanze. Tutto questo è una cosa piccola per fare al che buscamo, che è fare, aiutare, portare a alguna parte, a algún posto del mondo, la nostra aiuta. E per me questo è un più.
2: Tra 100 anni non ci ricorderemo degli sbagli di domani. Tra 100 anni non ci ricorderemo

0: weekend estivo e solo su Radio Moto for Peace.
1: Il tuo weekend estivo, yeah, è con Radio Moto for Peace. Sì.
0: La radio senza frontiere.

0: è in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Se dovessimo trasmettere in modulazione di frequenza, potremmo esordire questa edizione dicendo: calorose frequenze di tutto il pianeta, buon agosto e benvenuti a un nuovo attesissimo appuntamento con la World Parade. Siamo nel pieno del mese più caldo dell'anno, il cuore pulsante dell'estate 2026, e le classifiche di tutto il mondo stanno letteralmente bruciando, dalle spiagge della Nigeria ai festival del nord Europa, dalle notti calde di Lagos fino alle vette delle chart americane e italiane. I motori della musica globale sono a mille. Nella prossima ora vi porteremo in un viaggio sonoro pazzesco, scopriremo chi si aggiudica per esempio la numero uno dei tormentoni estivi e voleremo tra le posizioni più calde dei singoli più trasmessi del momento, e naturalmente faremo tappa nella nostra rubrica World Parade New Hit. A proposito di novità, tenetevi forte perché più tardi vi farò ascoltare in anteprima assoluta dei pezzi pazzeschi appena arrivati sulle piattaforme musicali, compreso il nuovissimo incredibile singolo targato Kygo e Max McNown con Take Me Back, che vi assicuro vi farà venire la pelle d'oca. Ma non c'è tempo da perdere, allacciate le cinture di sicurezza perché la classifica del mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace si apre ufficialmente adesso. Pronti a scoprire chi troviamo alla posizione numero 10? Volume su, si parte.
2: World Parade number 10. The number one song in Austria is Vian.

0: questa è la canzone che rappresenta l'Austria, che appare per la prima volta in questa speciale Top 10 con una traccia super ritmata, un tormentone fresco e ironico che sta facendo ballare le radio e le autostrade di mezza Europa. Ma non ci fermiamo nemmeno un secondo, perché alla posizione numero 9 c'è subito un'altra new entry travolgente. Dall'Europa ci spostiamo dritti nel cuore pulsante dell'Africa, in Nigeria, per sintonizzarci sulle frequenze dell'Afrobeat più caldo del momento. Entra ufficialmente nella World Parade la stella nigeriana Aira Star con un pezzo dal groove irresistibile che sta conquistando le playlist globali di quest'estate 26.
1: World Parade number 9. The number one song in Nigeria is Asake

0: This is the World Parade.
1: Il grande ritmo straordinario qui su Radio Moto for Peace. A proposito, vi ricordo che potete portarci sempre con voi ovunque siete in vacanza, ascoltando comodamente per esempio la radio dall'app ufficiale Moto for Peace, ma anche attraverso le principali app radiofoniche disponibili sul vostro store preferito. Quindi nessuna scusa, la musica della World Parade vi segue dappertutto, in auto, sullo smartphone, tablet, computer, TV, internet, radio ed amplificatori di ultima generazione, non ci sono scusanti. Ma andiamo avanti con la nostra scaletta di agosto 2026, perché la febbre della new entry non accenna a scendere. Anche la posizione numero 8 è conquistata da una debuttante d'eccezione nella nostra top 10. Parliamo dei Paesi Bassi, un brano travolgente, fresco, perfetto per queste giornate estive, che sta spopolando in tutte le radio olandesi e nord europee. In salita diretta al gradino numero 8, direttamente dai Paesi Bassi, ecco Justin De Wild.
2: World Parade number 8. The number one song in Holland is Justin De Wild, Cherio.

0: U luistert naar de Wereldparade met Richard Schu op Radio Motorvorpis.
1: E continuiamo con la nostra scalata della World Parade di agosto 2026. Alla posizione numero 7 facciamo rotta verso il nord Europa, precisamente in Svezia. E qui troviamo un piccolo movimento in classifica. Il gruppo svedese per eccellenza, i Bolaget, perde una posizione rispetto al mese scorso, ma il loro pezzo resta una presenza fortissima in tutta la Scandinavia. È un brano dall'energia travolgente che fa sentire tutta l'atmosfera dell'estate nordica. Allora, numero 7, direttamente da Stoccolma, ecco i Bolaget.
2: World Parade number 7. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: Ceo, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.

0: Siamo esattamente a metà della nostra classifica ed è tempo di volare in Oriente. Alla posizione numero 6 troviamo la Cina, che questo mese registra un leggero calo e scende di 2 gradini rispetto alla scorsa classifica. Nonostante la discesa, questo duetto straordinario continua a incantare milioni di ascoltatori ed è una presenza fissa nelle playlist internazionali. Un brano di un'eleganza unica, interpretato dalle voci pazzesche di Zhu Shen e Della Chen.
1: World Parade number 6. The number one song in China is Zhou Shen and Ella Chun. Reign all over the world.

0: 这一刻。
1: 向所有在中国和台湾的听众问好，你正在收听的是 Moto for Peace 电台的广播。
2: Entriamo ufficialmente nella top 5 della World Parade in questo mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace insieme a Richard Xu. Attenzione, prima di scoprire chi c'è al quinto posto, permettetemi un momento davvero speciale. Sì, vogliamo mandare un abbraccio grandissimo proprio a lei e i nostri più calorosi auguri di pronta guarigione ad una persona speciale, punto di riferimento della grande e numerosa famiglia Victory Team di Pavia, Elena, l'imperatrice. Purtroppo a causa di un brutto incidente stradale Elena è momentaneamente costretta a rinunciare al piacere di andare in moto, ma la conosciamo bene. Elena è un vero personaggio, una donna incredibilmente forte che sa il fatto suo e siamo certi che con la sua grinta e con il preziosissimo aiuto del marito Marco, che salutiamo con affetto enorme, non appena possibile tornerà a macinare chilometri e a riprendersi la strada. Forza Elena, siamo tutti con te. Bene, l'applauso è meritatissimo, un grande, immenso in bocca al lupo. E adesso carichi, più che mai torniamo alla musica perché alla posizione numero 5 giochiamo proprio in casa. L'Italia difende con le unghie e con i denti il suo posto a metà classifica. Ma questo mese lo fa cambiando del tutto marcia e la regina indiscussa del pop italiano a prendere in mano il testimone, regalandoci una vera e propria bomba radiofonica che sta spopolando su tutte le spiagge e i network del nostro paese. Stabile al gradino numero 5, la favolosa Annalisa con la sua travolgente canzone estiva.
3: World Parade number 5. The number one song in Italy is Annalisa, canzone estiva. Quando

0: E restiamo ad altissima quota nella nostra World Parade. Vi ricordo sempre che a stabilire la nostra classifica mese dopo mese siete proprio voi. I punteggi e le posizioni vengono infatti elaborati direttamente attraverso il conteggio dei visitatori del nostro sito ufficiale motoforpeace.it. Continuate a visitarci e a far sentire il vostro supporto. E guardate cosa avete combinato questo mese, perché ai piedi del podio abbiamo un vero e proprio boom. Alla posizione numero 4 compie un balzo pazzesco, guadagnando ben 6 posizioni rispetto al mese scorso, la Finlandia. La stella assoluta del nuovo pop nordico sta conquistando letteralmente tutta Europa con questo pezzo travolgente, pieno di energia ed eleganza elettronica, una scalata irresistibile che la porta a un passo dai gradini più alti. In salita, netta, al gradino numero 4, ecco Mirella.
1: World Parade number 4. The number one song in Finland is Mirella.

0: siamo ufficialmente arrivati sul podio della nostra classifica. Entriamo nella zona medaglie. Sul gradino più basso, la posizione numero 3, troviamo una certezza ormai diventata assoluta, e cioè la Germania, ormai stabilissima al terzo posto con indosso la sua medaglia di bronzo, e si conferma sempre fortemente ai vertici della nostra classifica. Un brano rappresentarla, di un'energia pazzesca, solare, perfetto da cantare a squarciagola in quest'estate, una delle voci più amate della Deutsche Pop moderno, che sta dominando l'airplay di tutte le emittenti tedesche ed europee. Ecco Vincent Weiss con la sua fantastica Hast du kurz Zeit. Ascoltiamole insieme.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Vincent Weiss, Hast du kurz Zeit.
2: Sie hören Radio Motor Vorbis. Das Radio ohne Grenzen.

0: Siamo sempre più nel vivo della World Parade e qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, ormai ci troviamo ad un passo dalla vetta. Alla posizione numero 2 c'è la conferma di un vero e proprio colosso di quest'estate, stabilità assoluta per la Danimarca, che non ne vuol sapere di mollare i vertici della classifica e mantiene con grande forza il secondo gradino del podio. Questo mese a rappresentarla c'è un duetto esplosivo che sta facendo tremare i club e le radio di tutto il nord Europa, una traccia rap pop dal ritmo travolgente ed incalzante. Ascoltiamoli insieme.
1: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lumen Feet Annika, Hold MIT

0: En varm hilsen til alle vores venner fra Danmark, der besøger Motor for Peace IT og lytter til Radio Motor for Peace.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10, new entry dell'Austria, nono un'altra grande new entry dritta dalla Nigeria, mentre all'ottava posizione si confermano come nuova entrata i Paesi Bassi, che erano scomparsi dai primi 10 da qualche mese. Alla numero 7 scende di una posizione la Svezia e si scende anche al sesto posto con la Cina, mentre c'è stabilità per l'Italia. Alla numero 5, al quarto posto si registra un'ascesa incredibile di 6 posizioni per la Finlandia, mentre nulla cambia al terzo posto con la Germania, al secondo con la Danimarca e adesso, fiato alle trombe, è il momento che tutti stavate aspettando e chi c'è al vertice del pianeta musicale in questo mese di agosto 2026, facciamo finta di non saperlo, ma so che siete bravissimi e che avete già indovinato, comunque a me tocca fare lo speaker e ve la devo presentare così. Signore e signori, coloro che visitano maggiormente le pagine del sito motoforpeace.it sono e restano sempre loro gli statunitensi.
0: World Parade Number 1. The number one song in USA is Ella Langley, Chusin, Texas.

questa bella canzone è rientrata in classifica anche se vi era già stata proposta nel mese di giugno, e questo a causa del suo continuo apprezzamento e grande successo ormai divenuto mondiale. Attenzione alla prossima mezz'ora, perché scatta la World Parade New Hit con delle novità incredibili, come la prossima selezione musicale che diventerà anch'essa un successo internazionale.

così si conclude anche questa edizione del mese di agosto 2026. Vi rammento ancora il podio, rappresentato dalla terza posizione occupata dalla Germania, il secondo dalla Danimarca ed il primo dagli Stati Uniti d'America. Ancora buona estate, buone vacanze a voi da Richard Chu. È tutto e alla prossima edizione. Ciao!

0: Radio Moto For Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

il 19 settembre del 1981. Napoli celebra il suo santo patrono, San Gennaro. Le strade sono già colme di gente, l'aria è carica di attesa e di devozione, ma quella sera accade qualcosa che va oltre la tradizione. Piazza Plebiscito si trasforma in un immenso teatro a cielo aperto e diventa il cuore pulsante della musica italiana. Oltre 200.000 persone invadono la piazza, famiglie, giovani, anziani, ragazzi arrampicati sui tetti, affacciati ai balconi, assiepati in ogni angolo possibile. Napoli è una marea umana che aspetta un solo uomo, Pino Daniele.

0: stasera deve essere bella qua, stasera sono 60.000 volte qua, è enorme questi canti, è bellissimo.
1: 60.000
0: volte?
1: Sì,
0: 60.000. Guarda, ma non mi rendo conto stasera qua,
2: che
0: ci sono.
2: No, è più grande di quella di
3: Pink Floyd.
4: Ah, ma allora cosa sai?
0: Più grosso,
2: entusiasmo e professionalità, devi.
5: È il momento più luminoso della sua carriera, con Nero a metà e Vai Mo, ha cambiato il linguaggio della musica italiana mescolando blues, jazz, rock e tradizione partenopea in un suono nuovo, moderno e profondamente napoletano. Quando sale sul palco non è soltanto un cantante, è il volto di una città che finalmente racconta se stessa, senza stereotipi, con orgoglio e autenticità.

Accanto a lui c'è una formazione da sogno. Alla batteria l'incontenibile Tullio De Piscopo, capace di trasformare ogni colpo in pura energia. Al sax James Senese, che soffia nell'anima di Napoli con un suono ruvido e viscerale. Alle percussioni Tony Esposito, autentico sciamano del ritmo mediterraneo. E poi Rino Zurzolo al basso e Joe Amoruso alle tastiere. Due musicisti straordinari che costituiscono un tappeto sonoro raffinato e potente. È il Napolitan Power nella sua espressione più alta. Le prime note si diffondono sulla piazza e la magia prende forma. Yeso Pazzo, Napulè, Yes I Know My Way. Ogni brano diventa un coro gigantesco. Non esiste più il palco e non esiste più il pubblico. C'è una sola voce, quella di un'intera città che canta la propria identità.

strade restano bloccate, la folla è incontenibile, ogni finestra diventa una tribuna, ogni tetto un posto privilegiato. Napoli vive una notte irripetibile, sospesa tra festa popolare e rivoluzione culturale.

Quel concerto però non fu soltanto musica. Fu un manifesto di appartenenza, una dichiarazione d'amore verso una città spesso raccontata dagli altri e che quella sera trovò finalmente la propria voce. Ancora oggi chi era presente racconta quell'evento con gli occhi lucidi. Per i napoletani quella notte appartiene alla memoria collettiva, proprio come i gol di Maradona o le emozioni regalate da Massimo Troisi. Perché il 19 settembre 1981, in piazza del Plebiscito, Pino Daniele non regalò semplicemente un concerto. Regalò a Napoli uno dei momenti più belli della sua storia moderna. Una notte in cui il blues parlò napoletano e 200.000 cuori batterono allo stesso ritmo.

0: Diario di bordo del 2014.
1: Quaderno de bitácora 2014.
2: 2014 Logbook.
3: Prosegue il viaggio del team di Moto for Peace, impegnato nella missione che si concluderà in Nepal. Ancora 13.000 km da percorrere, lasciandosi alle spalle l'Europa per affrontare le strade del continente asiatico. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici del villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. L'avventura prosegue. Resta in sella con noi. Tra Samara e Ufa corrono ancora 400 km della M5. Alle 7 del mattino siamo pronti a riprendere il viaggio con una temperatura di 4 gradi e raffiche di vento fortissime che ci accompagneranno per tutto il giorno. Il fondo stradale peggiora, il traffico aumenta e oltre a dover fare attenzione alle buche, dobbiamo curarci di fare attenzione a enormi camion che ci sfiorano ad alta velocità. Ci fermiamo per rifornire i mezzi e per riscaldarci. Il freddo si fa sentire soprattutto alle mani. Chi non ha manopole riscaldate cerca sollievo poggiando i guanti sui cilindri del motore. Dobbiamo proseguire velocemente, nella speranza che freddo e vento diminuiscano.
4: Previsioni meteo per i motociclisti balorde, nel senso

0: Sarebbe fantastico poter viaggiare senza questo vento, perché siamo equipaggiati bene, però il vento in questo caso gioca un brutto scherzo, quindi si soffre il freddo, perché abbiamo 7-8 gradi, ma è come se la percezione va al di sotto dello zero, siamo intorno a meno 3, meno 4.
1: Vittorio apre la colonna e Veronica la chiude. Non c'è alcuna possibilità di perdersi, la strada è solo una. Per guidare in queste condizioni ci vuole molta esperienza e tenacia. Non è per niente facile rimanere in piedi tra freddo, buche, traffico e innumerevoli autovelox lungo la strada, che però rappresentano il problema minore visto che il gruppo di motociclisti di Moto4Peace sembra l'unico a rispettare i limiti di velocità su questa strada.
2: Oggi la tappa era stata più dura, ma questa mattina il vento forte, fortissimo dalla laterale. Ma la temperatura ha lasciato più. E la strada più dura, instabile e deslizzante. Ma noi siamo forti, siamo molto fortissimi.
1: La temperatura scende ancora e quando lasciamo Ufa, il termometro delle nostre moto segna 3 gradi. Con Ufa lasciamo anche la mitica M5, che abbiamo percorso per circa 1500 km. Imbottiti a non finire, doppie calzamaglie, doppio sottocasco, maglia tecnica, piumino a manica corta e giacca con tutte le imbottiture possibili, imbocchiamo la Black Road. Malgrado le indicazioni ricevute dai colleghi russi, troviamo un fondo stradale sicuramente migliore della M5. Raggiungiamo i Monti Urali dopo 100 km di strada e qui una sorpresa da parte del meteo che non ci aspettavamo. Superati i 500 metri di dislivello, comincia a nevicare.
0: 3 gradi, è chiaro che nevica, normale.
3: C'è il nevischio, però c'è anche questa nebbia molto bassa che contribuisce un pochino. Adesso facciamo un'altra cinquantina, come scendiamo di quota ci fermiamo a fare una sossa perché oddio, è comunque, nonostante 3 gradi, è comunque più caldo di ieri, che ce n'erano 7, ma c'era un vento pazzesco.

0: Nel 2011 Moto for Peace realizza Crossing in China, percorso interno attraverso 14 province della Repubblica Popolare Cinese.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore della Charity China Foundation, che opera a favore delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan.

0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
1: Cocktail Magazine con Richard Schu.
2: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
3: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
4: Chi ci protegge quando le cose si mettono male? Beh, voi di Radio Moto for Peace soprattutto lo sapete benissimo. Infatti oggi facciamo un viaggio intorno al mondo per scoprire quali sono le forze di polizia più efficienti sul pianeta, classificate in base ai rigidi dati dei report internazionali sulla sicurezza e la fiducia dei cittadini. Se pensate subito ai film d'azione americani, rimarrete delusi. La vetta della classifica parla soprattutto asiatico ed europeo. Al primissimo posto, quasi a punteggio pieno in tutti i sondaggi globali, c'è la polizia di Singapore. Qui i cittadini dichiarano il più alto tasso di percezione della sicurezza al mondo, anche di notte. Subito dietro troviamo le forze dell'ordine di Islanda, Finlandia e Austria, che guidano l'indice internazionale per i livelli minimi di corruzione e per l'altissima fiducia della popolazione. Scendendo nella top 10 dei corpi più efficienti e moderni spiccano la polizia della Nuova Zelanda, la leggendaria Gendarmerie Française e le forze di sicurezza degli Emirati Arabi Uniti, famose per i massicci investimenti tecnologici. Chiudono la classifica delle migliori 10 l'efficienza metodica del Giappone, la polizia della Polonia e la Federal Police dell'Australia, celebre per la qualità dell'addestramento e il controllo del territorio. Beh, e l'Italia? Le nostre forze dell'ordine si difendono benissimo per capacità di contrasto al crimine organizzato e cooperazione internazionale. La Polizia di Stato e i Carabinieri sono considerati modelli di eccellenza, stabili nella top 15 mondiale. La sicurezza ha standard altissimi, ma per ora la linea torna alla musica. A tra poco.

0: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4 Peace.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4 Peace.

Oggi voglio portarvi nel cuore del rock britannico, con una band che ha attraversato oltre 3 decenni di musica senza perdere identità. Gli Stereophonics. Vabbè.

Tutto comincia in un piccolo centro del Galles negli anni 90. Qui crescono insieme tre amici. Sono Kelly Jones, voce graffiante e autore principale dei testi, Richard Jones al basso e Stuart Keble alla batteria. Il loro legame nasce sui banchi di scuola e si consolida tra i pub, concerti locali e una passione in comune: il rock diretto, sincero, senza fronzoli. All'inizio si faranno chiamare Tragic Love Company, un nome ispirato ai loro idoli The Tragically Hip, Mother Love Bone e Band Company, ma quando arriva il momento del grande salto scelgono un nome più incisivo: Stereophonics. Il debutto arriva nel 1997 con l'album World Gets Around. È un lavoro crudo, autentico, pieno di storie di vita quotidiana gallese. Il pubblico britannico se ne innamora subito ed è da lì che parte l'inizio di una ascesa costante. Nel 99 arriva la consacrazione, l'album è Performance and Cocktails. Dentro ci sono brani diventati veri inni generazionali come Just Looking, The Bartender and the Thief e soprattutto Dakota.

Il loro sound è immediatamente riconoscibile, quindi. Chitarre potenti, melodie dirette e la voce roca e vissuta di Kelly Jones. Nel 2001 pubblicano Just Enough Education and Perform, che contiene uno dei loro pezzi più iconici, Have a Nice Day.

Il successo non è più solo britannico. Gli Stereophonics conquistano anche il pubblico internazionale. Nel corso degli anni 2000 la band attraversa momenti difficili. Nel 2003 il batterista Stuart Cable lascia il gruppo, segnando la fine della formazione originale. È un colpo duro per gli altri, sia artisticamente che umanamente. La band però non si ferma. Al suo posto arriva Xavier Wallier, poi sostituito nel 2012 da Jamie Morrison, che è tuttora parte del gruppo. Nel frattempo gli Stereophonics continuano a pubblicare album di successo come Language Sex, Violence Order, che nel 2005 segna una svolta più energetica e moderna. È proprio da qui che arriva Dakota, il loro primo singolo a raggiungere il numero uno del Regno Unito. Negli anni successivi la band evolve, sperimenta, ma resta sempre fedele alla propria identità. Album come Graffiti on the Train del 2013 mostrano un lato cinematico e riflessivo, mentre lavori più recenti come Kind o Ocea dimostrano che la loro energia è ancora viva. Parliamo anche di numeri. Gli Stereophonics hanno venduto milioni di dischi in tutto il mondo, ottenuto numerosi album al numero uno nel Regno Unito e riempito stadi e festival. Sono diventati una delle band rock più longeve e amate della scena britannica. Ma il loro vero segreto è un altro: è la capacità di raccontare storie semplici in modo universale. Le loro canzoni parlano di vita quotidiana, relazioni, sogni e disillusioni, e lo fanno con una sincerità che continua a conquistare generazioni diverse. Oggi la formazione vede ancora al centro Kelly Jones, anima e cuore del progetto, affiancato da Richard Jones e dagli altri musicisti che si sono aggiunti nel tempo, mantenendo però vivo lo spirito originario. Gli Stereophonics non sono quindi solo più una band, sono un pezzo di storia del rock britannico moderno, una storia fatta di amicizia, cambiamenti, cadute e ripartenze. E mentre le loro canzoni continuano a suonare nelle radio di tutto il mondo, resta una certezza: il loro sound diretto e senza compromessi, ed è qui per restare.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016. 2016
2: Logbook. De hecho, Motor for Peace es una organización integrada de policías que nace en el año 2000 en el seno de la policía italiana, y es en el año 2004 cuando se abre y empiezan a integrarse policías de europeos. De hecho, en el 2007 hicimos el primer viaje en Sudamérica y se agregaron un policía ecuatoriano, un policía de Bolivia. La intención es que después de este viaje, después de que vean a través de ustedes, de los medios de comunicación y de los encuentros que vamos teniendo, puedan adherirse en el futuro otros policías de Centroamérica y Norteamérica. Y si no adherirse, porque no hay la posibilidad de participar, sí dejar la semilla de Moto for Peace en el país, en este caso en Nicaragua, para que aquí se cree un núcleo de policías que trabajen en pro de su comunidad. A lo largo de la organización estamos a punto de cumplir los 100 países. En mi caso voy por los 65, porque los tres primeros años no estuve. En este viaje recorremos 10, iniciamos el viaje en Panamá y hemos recorrido Panamá, Costa Rica, llegamos a Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belice, México, Estados Unidos, Canadá y de nuevo a Estados Unidos.
3: E questa era la voce del vicepresidente Moto for Peace Spagna, intervistato da una televisione centroamericana. Ha parlato di Moto for Peace, del progetto attuale. Ben ritrovati ad America Live insieme a Richard, sempre raffreddatissimo. Oggi è l'8 aprile 2016, terzo giorno consecutivo di silenzio radio, come si suol dire. Non riceviamo infatti nessuna notizia in diretta da parte del team, che ormai dovrebbe aver raggiunto Città del Messico, la capitale e la città più popolata del paese e una delle più grandi del mondo, con una popolazione registrata, e questi sono dati riferiti soltanto al 2010, di 8.851.000 abitanti. Con il passare dei secoli la città ha inglobato numerosi villaggi e cittadine che si trovavano nelle vicinanze, ecco perché si estende sempre di più. Dallo studio realizzato da PricewaterhouseCoopers, Città del Messico occupa l'ottavo posto nella speciale classifica sulle città più ricche del mondo, avendo un PIL di 331 miliardi di dollari che si raddoppieranno, secondo lo stesso studio, nel 2020, collocandola al settimo posto della graduatoria dietro città come Tokyo, New York, Chicago, Los Angeles, Londra e Parigi. La città conta inoltre più di 500 grattacieli. La presenza di alte montagne intorno alla Valle del Messico è un fattore che impedisce il passaggio delle nubi di pioggia che provengono dal Golfo e dall'Oceano Pacifico, e per questo nella capitale le precipitazioni non sono abbondanti. La stagione umida nel distretto parte da maggio fino a novembre, la piovosità invece è molto maggiore nei mesi da giugno ad agosto. Ieri in verità abbiamo avuto al telefono comunque Marco Veronese, ci ha assicurato che stanno tutti bene. Il viaggio continua con sempre purtroppo problemi meccanici a moto e furgoni. Speriamo che in queste ultime ore tutto, insomma, si stia risolto come si deve. Effettivamente questo è un viaggio particolare, con questi mezzi che a livello di affidabilità lasciano invece veramente molto a desiderare. Da Richard.

Perché in palestra c'è sempre quel tipico cattivo odore? No, non è solo per il sudore. In palestra l'odore sgradevole che spesso si percepisce non è solo causato dal sudore degli atleti, ma anche dalla presenza di sostanze chimiche nell'aria. Gli esercizi fisici intensi effettuati dagli atleti provocano un rilascio di 5 volte più sostanze chimiche dell'ambiente rispetto a chi è inattivo. Queste particelle chimiche possono mescolarsi con il sudore e l'aria circostante, creando odori fastidiosi talvolta addirittura inquinanti. Ad esempio, è stato scoperto che gli aminoacidi presenti nel sudore possono reagire con il cloro rilasciato nell'aria dai disinfettanti utilizzati per pulire le superfici, generando così una combinazione di composti puzzolenti. L'apertura delle finestre e un efficace sistema di ventilazione possono certamente contribuire a mitigare questo problema. I've been

0: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
1: Nel 2010, Moto for Peace attraversa l'intero continente africano con la missione Africa 16.000. Attraverso Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambico, Repubblica Sudafricana.
2: Scopo della missione:
1: raccolta fondi per progetto avviato da Coopi, cooperazione internazionale, volto a migliorare le condizioni di vita di donne e bambini nella comunità di Belojegamfoy, in Etiopia.
3: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: E spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.
4: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
1: Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.
3: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Radio Moto for Peace.
6: Behind, dietro le storie della musica.
7: Teddy Osei, flauto, sax, percussioni. Saul Amalfio alla batteria. Mark Thornton, tromba, filicorno e xilofono. E Del Richardson, chitarra solista. Questi sono gli Osi Biza, che sono stati formati da Osei, che suonava prima in un gruppo chiamato Comets nel suo paese nativo, il Ghana. Questo prima di andare a Londra con una borsa di studio governativa per studiare al London College of Music. Lì Osei rinsaldò i legami di una vecchia amicizia con Amalfio, con cui aveva suonato in diversi gruppi in Ghana, e insieme al fratello, a Thornton e a Richardson, si formarono gli Osi Biza. Con un tappeto percussivo eccitante, nuovo, derivato direttamente dall'Africa, combinato con rock e diverse altre influenze, il gruppo ha immediatamente avuto un impatto positivo con il suo album di debutto, Osi Biza, pubblicato nel 1971. Album che entrò in classifica in Inghilterra ed ebbe vendite incoraggianti negli Stati Uniti. Negli anni successivi, comunque, nonostante la regolare pubblicazione degli album, gli Osi Biza non riuscirono più a mantenere completamente le promesse iniziali, si pensa anche forse in particolare per i frequenti cambiamenti di formazione.

0: Speciale Moto News Con Richard Hsu, l'intervista del giorno.
1: Benvenuti, io sono Richard, questa è Radio Moto for Peace e oggi eccezionalmente siamo all'interno della rubrica Moto News, di solito curata da Marco Veronese, perché tengo personalmente a questa intervista. Infatti oggi mi trovo a Pavia in via Riviera 61 all'interno di quello che non è un semplice showroom ma la sede più grande d'Italia dedicata al mondo dell'off-road e del tempo libero su 3 e 4 ruote, Victory Team. Con noi c'è il fondatore Andrea Giannini. Allora Andrea, benvenuto. Ti faccio subito la prima domanda. Guardandosi qui intorno si respira subito aria di motori e fango, ma da dove nasce Victory Team? C'è stato un momento preciso, un viaggio in cui hai detto ok, devo creare il punto di riferimento per l'off-road in Italia?
2: Diciamo che a 20 anni si andava a fare le gare di enduro e lì avevo già la voglia, il desiderio di vincere, di fare fuoristrada. Poi a 30, dopo che avevo vinto le gare di moto d'acqua ed era nato nel 95 il primo quad, nel 97 abbiamo iniziato a fare i primi raduni e nel 98-99 le prime gare, e da lì è nato tutto il mondo Victory Team. Il nome nasceva dalle vittorie vinte in passato, dall'enduro alle moto d'acqua, e poi ho continuato a vincere con i quad ed è nata chiaramente la piattaforma di commercio italiana di tutte le marche, tutti i brand, i modelli customizzati da noi che si chiamano Victory.
1: Siete diventati la sede più grande d'Italia per marchi leggendari come Can-Am, Polaris, CF Moto, Sea-Doo, eccetera. Qual è stata la sfida più grande nel convincere questi colossi internazionali a scommettere forte su Pavia e su di voi?
2: Ma la prima è stata una coincidenza di amicizia per passione di moto d'acqua. Quando sono riuscito a targare il quad avevamo bisogno di una ditta che era già sul mercato, noi eravamo con Volvo, Saab, Subaru, eravamo su Auto Supermarket. Ci è stato chiesto di mettere in copertina Auto Supermarket il quad che era stato omologato in anteprima ed è stato un gioco facile. Loro avevano bisogno di me e io avevo bisogno di lanciare qualcosa di nuovo oltre che le auto. E poi il commercio ha dato tutti i frutti,

fatto fiorire i risultati, i numeri, prima con Polaris, poi è arrivata Canaan e poi a seguire tutte le altre. Quindi il mondo gira su 3-4 marchi principali e da lì ogni anno si rinnovano i modelli e si rinnova la voglia di avere sempre il prodotto dell'ultimo momento, dell'ultimo grido, con i cavalli estremi, più potenti, più comfort e mezzi più equipaggiati.

0: Nel 2004 Moto for Peace realizza la missione a Tangeri, attraverso Francia, Spagna e Marocco.
1: Scopo della missione:
0: donazione di materiale ospedaliero e medicinali alla ONG Al Bougaz, che opera in Marocco.
2: Diario di bordo del 2014.
3: Quaderno de bitácora 2014.
4: 2014 logbook.
5: Mesdames et messieurs, je vous retrouve avec plaisir sur le plateau de Speciale Diario di Bordo e sempre da Kathmandu. Mi sentite pimpante perché alla dogana tutto è andato per il verso giusto. Il caricamento del van, delle moto, la documentazione, eccetera. Ma sentiamo Dino, che sicuramente è più entusiasta di me.
6: Allora Dino, tutto bene quel che finisce bene?
7: Sì, tutto bene quel che finisce bene, ma fino alle 10 di questa mattina non sapevamo se potevamo spedire o meno, perché i documenti ci sono arrivati questa notte dalla frontiera con la Cina, da Zhangmu, e praticamente avevamo sì queste carte in mano, abbiamo pagato, è vero, delle tasse, però non sapevamo se la dogana qui a Kathmandu accettava questa documentazione. E invece siamo stati fortunati, siamo andati lì, è andato tutto bene, il doganiere è una persona molto simpatica, rigorosa, ma nello stesso tempo molto gentile, ha controllato...
6: E poi volevo dire, è andata bene anche dal punto di vista pre-preparativo, anche grazie al lavoro dei fratelli Strappini, perché il van è entrato in maniera...
7: Beh certo, se parliamo del carico, soltanto grazie all'impegno e alla genialità del personale dei fratelli Strappini, che praticamente siamo riusciti ad abbassare il furgone di circa 12 cm prendendo dei cerchi, cioè togliendo le ruote, mettendo soltanto dei cerchi in ferro, alcuni dei quali tagliati ancora per abbassare ulteriormente l'altezza del mezzo. Comunque c'è stato un gran lavoro, perché poi non erano molto attrezzati qui in dogana, abbiamo dovuto far salire le moto con il muletto una a una all'interno del container, c'era un sole incredibile, non c'è mai stato un sole in questi 5 giorni come oggi, però ecco, abbiamo chiuso poco fa, sono le 5 del pomeriggio, siamo stati lì praticamente 7 ore, però siamo contenti perché abbiamo risolto tutti quanti i problemi. Ora il cargo si avvierà verso Calcutta, impiega una settimana per arrivare al porto e poi la nave 45 giorni fino a Livorno.
5: Tutto il team si è dato un gran da fare per caricare, scaricare, ricaricare, posizionare le moto, il materiale, le valigie da moto che prima sono state accuratamente imballate. Ma la giornata, dopo una bella doccia tiepida, ha ripreso vigore con un bell'invito da parte della polizia nepalese, beneficiaria del nostro furgone blu Iveco, che ha organizzato in nostro onore un cocktail barbecue all'aperto, con musica e canzoni tradizionali nepalesi e menù tipico del posto. La serata è riuscita e non sono mancati i cori e canzoni tradizionali italiane cantate da Francesco, Andrea e Daniele, che potrebbero avere un futuro al Festival di Sanremo.
8: Radio Motor for Peace. The Radio Without Frontiers.
9: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi. L'avventura continua.
0: Le colonne sonore più belle di sempre sono qui su Radio Moto for Peace. Adesso.

0: hot music in the mix with your favorite DJ.
1: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix. The Powers in the Mix.

night.

0: sabato e domenica su Radio Moto for Peace, la programmazione è molto mixata con Maxi Mega Mix.
1: Saturday and Sunday on Radio Moto for Peace, the programming is very mixed with Maxi Mega Mixes.
2: Radio Moto for Peace presenta
3: Coming Soon Radio.
2: Quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
2: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Maxi Mega Mix. I successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.

0: Moto4Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto4Peace, your station.

0: Nel 2001 Moto for Peace realizza missioni in Kosovo, attraverso Montenegro e Kosovo.
1: Scopo della missione:
0: donazione di generi alimentari, materiale didattico e sanitario ad una enclave della città di Pec, Kosovo.
2: Diario di bordo del 2026.
3: Logbook of 2026.
4: Bitaccora de 2026.
5: Altro confine, altro paese, altre code, ma la destinazione si avvicina. Sentiamo tutto in questo speciale Mongolia 26 dalla voce del capo spedizione Bernardo Lepore.
6: Buongiorno a tutti da Tashanta. Siamo arrivati qui in frontiera alle 8:15 e già c'è una fila di forse un chilometro. Quindi adesso aspettiamo l'apertura alle 9 e speriamo di sbrigarci non troppo tardi, anche se oggi i chilometri da percorrere non sono tantissimi. Siamo partiti ieri da Gorno al Tisk e abbiamo percorso, però non abbiamo pernottato qui a Tashanta perché questo è proprio un posto di frontiera, un paesaggio estremo, non c'è praticamente nulla. E invece partendo da Gorno ci siamo fermati a Kosh Ajak, dove è un posto leggermente diciamo più turistico, un po' più abitato, almeno abbiamo trovato posto per dormire. Ma la cosa meravigliosa di ieri è stata la strada incredibile, perché praticamente siamo entrati nella parte degli Altai della Siberia meridionale e quindi abbiamo percorso circa 400 km fra le montagne, e canaloni, saliscendi, una strada molto movimentata ed è stato divertentissimo. Il tempo è passato velocemente. In un'occasione abbiamo rischiato di morire tutti perché un autotreno che ci veniva di fronte, probabilmente per un colpo di sonno, ha perso il controllo del mezzo, ci è venuto contro e poi ci ha superato sulla nostra destra mentre noi andavamo avanti. Uno spavento enorme, però fortunatamente è andata bene. E qui invece, praticamente gli ultimi chilometri da Gorno fino qui a Tashanta, penso che si riflette un pochino il panorama che troveremo dall'altra parte in Mongolia, perché abbiamo delle distese immense, verdissime, specchi d'acqua, laghi, ma delle pianure che veramente ricordano il Tibet di qualche anno fa. Quindi, come dicevo, adesso siamo qui, aspetteremo non so quanto, e la prima tappa sarà dall'altra parte a Tolbo. Quindi inizierà il nostro percorso in Mongolia. Da qui a Ulaanbaatar sono rimaste più o meno 2200-2300 km. E il problema benzina, forse siamo stati molto molto fortunati, perché abbiamo effettivamente trovato delle file paurose in alcuni distributori, però noi dove ci siamo fermati abbiamo fatto sempre il pieno senza nessun problema. Ovviamente

0: mentre per la Mongolia le informazioni sono positive, quindi non ci dovrebbero essere problemi e noi abbiamo carburante fino a fine tappa. Ci aggiorniamo a domani, così vi facciamo sapere com'è andata qui in frontiera. Un saluto.
1: È tutto anche per questa edizione. Alla prossima, come sempre, qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Mongolia.

Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te. Paese che vai, regole stradali che trovi. Se avete in programma un tour sulle splendide strade della Francia, occhio all'equipaggiamento, perché la gendarmeria d'Oltralpe non scherza. In territorio francese, infatti, è obbligatorio indossare guanti omologati CE e la regola vale sia per il pilota che per il passeggero. Se vi beccano senza, la sanzione è pesante. Scatta un'ammenda che parte da 68 euro e arriva a 180 in caso di ritardo nel pagamento. E per il conducente, c'è anche la decurtazione di un punto della patente. Quindi, prima di varcare il confine, giacca in spalla, casco allacciato e guanti ben calzati. Il paradosso? Se guidate la moto in Bermuda, nessuno vi dirà nulla. Buona strada a tutti, da Radio Moto for Peace.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Alla fine degli anni 70, il sodalizio tra Lucio Battisti e Mogol è già in bilico. Cominciano a scricchiolare alcune certezze. Dopo 10 anni di successi straordinari, qualcosa si è incrinato. Battisti vorrebbe sperimentare, andare oltre la canzone d'autore, mentre Mogol rimane legato ad un'idea più classica della musica, più conservatrice. Ed ecco che l'ultimo album che li vedrà collaborare un'ultima volta insieme, Una giornata uggiosa del 1980, segnerà la fine di un'epoca, che per molti sarà memoria di momenti indimenticabili per le tantissime canzoni cantate davanti ai jukebox o suonate con la chitarra intorno ad un fuoco con gli amici sulla spiaggia. Il brano simbolo di questo addio è Con il nastro rosa, che riascoltandolo oggi suona quasi come una conferma di separazione artistica, proprio nella strofa che dice «Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo». Parole che sembrano scritte per raccontare proprio la loro separazione, ma il distacco non sarà solo artistico. Ci sono anche tensioni economiche, disaccordi sulla loro etichetta discografica, la numero uno, e soprattutto un'incompatibilità ormai insopportabile. Sono insomma lontani i tempi in cui i due attraversarono il paese a cavallo al suono di Non sarà un'avventura. Tutt'altro. Dopo quell'album, Battisti sceglie il silenzio e sperimenterà nuovi linguaggi musicali con il nuovo paroliere, poeta e scrittore Pasquale Panella, che ha già collaborato con altri cantanti come Riccardo Cocciante, Zucchero, Mango, Amedeo Minghi. Mentre Mogol continuerà a scrivere per altri artisti, senza però raggiungere mai tali vette, raggiunte proprio con Lucio. L'ultimo incontro tra i due avverrà nel 1994 in un ristorante. Mogol si avvicinerà per salutarlo, ma Battisti, abbassando lo sguardo, si allontanerà senza dire una parola. Due strade diverse, due universi separati, ma insieme hanno scritto la colonna sonora della nostra vita.

0: magia. Informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Shu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Parliamo spesso delle estati torride degli ultimi anni, convinti di vivere un'anomalia senza precedenti, ma la storia ci insegna che a volte il passato è più estremo di quanto immaginiamo. Vi siete mai chiesti quale sia stata la peggiore ondata di calore nella storia? Non è il 2003 né il 1947 e tantomeno il 2026. Dobbiamo tornare indietro al 1540. Quell'anno l'Europa fu colpita da una siccità apocalittica. Per 11 mesi non cadde quasi una goccia di pioggia. I grandi fiumi, come il Reno e la Senna, si prosciugarono a tal punto da poter essere attraversati a piedi. In Alsazia gli alberi fiorirono due volte e in molte zone il vino arrivò a costare meno dell'acqua. Gli storici stimano che le temperature fossero tra i 5 e i 7 gradi superiori alla media del Novecento, un paradosso assoluto, visto che l'Europa si trovava in piena piccola era glaciale. Perché ricordarlo oggi? Perché studiare quell'evento estremo di 500 anni fa non è solo curiosità. Gli esperti lo analizzano come un modello per capire come il clima, quando decide di cambiare, non faccia sconti a nessuno. Dalla storia impariamo che la natura non è mai statica e che forse guardare al passato è il modo migliore per riflettere sul nostro futuro. O a non credere alle bagianate.
0: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora. Alta rotazione. Tre successi senza interruzione.
2: Alta rotazione. Tres golpes sin interrupción.
3: High rotation. Three hits with

0: Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
2: Con Marco Veronese su Radio Moto Forbis.
3: È pronta a partire verso nuove avventure la nuova MV Agusta Enduro Veloce 2026, una moto che unisce eleganza italiana e spirito d'esplorazione, un mezzo che si presenta come l'ideale per le missioni di Moto for Peace. La nuova Enduro Veloce si distingue per un motore tre cilindri da 931 cm3, interamente sviluppato da MV Agusta, capace di erogare 124 cavalli di potenza e una coppia di 102 Nm. Con l'85% disponibile già ai bassi regime, potenza e fluidità perfette per affrontare lunghi viaggi e terreni difficili. Completamente rinnovata anche la ciclistica, con sospensioni regolabili Sachs a lunga escursione e un impianto frenante Brembo Style EMA di derivazione sportiva. Due le nuove livree disponibili, una sportiva in nero e grigio antracite e una più elegante in bianco perlato e blu nordico. L'equipaggiamento è pensato per la vera avventura, valigie laterali paramotore, cavalletto centrale e pneumatici Bridgestone AT41 per un uso misto su asfalto e sterrato. Invece sul fronte tecnologico la moto offre una piattaforma elettronica a 6 assi, 4 modalità di guida, ABS, cornering, cruise control e un display TFT da 7 pollici con connettività Bluetooth e Wi-Fi. La nuova Enduro Veloce, proposta a 19.900 euro, si presenta quindi come un mezzo capace di coniugare stile, solidità e tecnologia, qualità che la rendono perfetta per chi, come i motociclisti di Moto for Peace, viaggia per unire popoli e culture anche nei lunghi e più remoti. Perfetta per chi, come i motociclisti di Moto for Peace, viaggia per unire popoli e culture anche nei luoghi più remoti del pianeta.

0: un caro saluto ed un ringraziamento alla polizia polacca.
1: С наилучшими пожеланиями и благодарностью белорусской полиции.
2: Diario di bordo del 2014.
3: Cuaderno de bitácora 2014.
4: 2014 logbook.
0: Speciale diario di bordo anche per oggi, ma chiaramente queste sono le ultime edizioni considerato che la missione si è conclusa e che stiamo per tornare a casa. In questa edizione desidero ringraziare tutti i nostri ascoltatori e chi ci ha seguito anche tramite i social network, e siete stati numerosi sia dall'Italia che dall'estero, come la sezione IPA di Varsavia o da Inese, che hanno sempre twittato notizie, e poi numerose persone. Ne ho estratto solo alcuni da Facebook, per esempio Rosa Ricci scrive: bravi ragazzi, siete angeli vestiti da uomini, grazie, non finiremo mai di dirvelo. Ed ancora, ciao ragazzi, ce l'avete fatta, tornate presto, vi aspettiamo a braccia aperte. Poi c'è Giovanni Cuccaro che dice: complimenti e grazie per averci dato la possibilità di seguire la missione passo dopo passo. Francesco Grillo scrive: la mia immensa ammirazione verso tutti i componenti di Moto for Peace. Riccardo Fertino di Anima Universale, anche lui lo salutiamo perché ci ha sempre seguito con attenzione. Ancora Guglielma Baggio che scrive: grazie ragazzi. Oppure Gianluca Foresta, fiero di avere un carissimo amico in quel gruppo di pazzi motociclisti, riferito al nostro Francesco Alongi. E poi c'è Gavina Serra che dice: bravi ragazzi, ciao Richard Celona, saluto tutti voi che, anche se non vi conosco personalmente. Roberta Morischini: ragazzi, siete grandi, un saluto speciale al nostro Andrea Luciniano, ti aspettiamo. Patrizia Paolemili: quando si ha un cuore grande come voi, tutto si supera. Gabriela Veronese: mamma mia, forza, siete grandi. E poi ancora Eleuterio D'Onofrio: ragazzi, siete grandi. Nella mattinata Dino, Vittorio e Daniele si sono portati presso il quartier generale della polizia nepalese per donare il mitico furgone blu che per tanti anni ci ha accompagnato durante le nostre missioni. Sentiamo a tal proposito Vittorio, che è dal 2010 è l'immagine associata a questo mezzo al quale tutti ci eravamo addirittura affezionati. Allora Vittorio, il famoso furgone blu oggi è stato donato alla polizia nepalese. Come ti sei sentito, visto che tu eri proprio l'immagine perfetta della persona che da anni ormai guidava questo furgone?
5: No, sentito, l'ho lasciato con un buon ricordo per quello che è il servizio che ha fatto, contento anche dove l'ho portato, perché la polizia l'ha accettato, ha fatto i documenti necessari in modo che noi rimpatriamo le targhe per fare quello che è da fare. L'hanno esaminato, sono rimasti meravigliati dalla grandezza e sicuramente andrà a buon fine
0: come utilizzo
5: ancora per quello che riusciranno ad allestire. Primo momento doveva diventare un'ambulanza, sarebbe stata un'ambulanza gigantesca, invece ci ha guardato, i capi sono scesi.
0: Senti, ma in fondo ti è dispiaciuto darlo?
5: No,
0: dai.
5: Ma guarda, l'ho guardato così venendo via, ho detto ciao, gli ho detto ciao, perché
0: mi sa che hanno avuto la lacrimuccia di più gli altri, i partecipanti, perché quel furgone blu è sempre stato un punto di riferimento.
5: È vero, difatti io l'ho usato 3 anni, praticamente dal 2010 a oggi, 4 anni. Però tanta gente era il simbolo della cosa. Vabbè, vorrà dire che come tutte le cose la vita va avanti, avremo dei mezzi nuovi, cioè più no, non più di quello lì sarà difficile, però alla fine dovremo adattarci a usare qualcosa di nuovo. E il ricordo rimane, perché è un oggetto, no? Cioè un furgone è un oggetto, però quando l'ho usato per queste cose, se tu lo usassi da lavoro non è che ti spiace, no, troppo, esatto. No? Invece l'abbiamo usato per questi giri, missioni, chiamiamole come vogliamo. E in realtà l'ho guardato così, con un pensiero. Ho detto così, ciao.
0: Nel pomeriggio il gruppo si è concesso una libera uscita per lo shopping e credetemi, non è semplice. Il traffico, i suoni, i venditori che vogliono, anche se garbatamente, volerti vendere qualcosa ad ogni costo. Ma questa è Kathmandu e lo potrai capire solo se verrai anche tu. Questa sera si andrà presto a Nanna, perché domani alle 4 destinazione Safari.
6: Radio Motor for Peace. The Radio Without Frontiers.
7: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi. L'avventura

International Vibes. Ciao, sono Simonetta Gramegna da Roma. Anch'io ascolto Radio Motocorpino, la radio senza frontiere.

0: Nel 2014 Moto for Peace realizza la missione Medici in Moto in Nepal. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tibet, Nepal.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 10 motociclette equipaggiate per il pronto soccorso ai medici del distretto sanitario di Kavre, Nepal, per poter raggiungere i pazienti nei villaggi più remoti del paese.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
2: Spazio. Ultima frontiera.
3: Questi sono i viaggi della nave stellare
4: Enterprise. Nella sua missione diretta
5: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
6: e di nuove civiltà,
7: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
1: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto 4Peace.
8: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla radio senza frontiere.
9: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice. Every day in random on the radio without frontiers.
10: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.
11: Solo le più belle di Radio Moto 4Peace. Sono la colonna sonora dei miei giorni.
12: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
13: Il tuo weekend estivo è solo su Radio Moto 4Peace.
14: La radio senza frontiere.

0: how you feeling?
1: This station is now the ultimate power in the universe.
2: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
3: Behind, dietro le storie della musica.
4: Una volta la definizione di showgirl non esisteva e Raffaella Carrà non poteva immaginare che sarebbe stata la prima a inaugurare una casistica professionale oggi inflazionata. Popolare con diverse attitudini, cinema, rivista, televisione, dove recita, balla, presenta e canta senza soluzioni di continuità, Raffaella Carrà saprà anche ritagliarsi un posto al sole nelle classifiche discografiche. Le sue canzoni risulteranno veramente un pilastro della musica italiana con successi memorabili come Ma che musica maestro, il mitico Tuca Tuca e poi il non dimenticato Rumore, brani che la vedono decollare nei mercati esteri e ad est, verso l'Unione Sovietica e il blocco relativo, e a ovest, soprattutto in Sud America e in Spagna.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo? E di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprire nei retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.

Moto for Peace, fondata nel 2000 da appartenenti della Polizia di Stato italiana e recentemente costituitasi in Onlus, con sede legale a Roma presso il primo reparto mobile della Polizia di Stato, è un organismo composto da rappresentanti delle forze di polizia italiana ed europee. Attraverso spedizioni motociclistiche nei vari continenti della Terra, Moto for Peace persegue principalmente le finalità di rafforzare il dialogo e lo scambio di esperienze tra corpi di polizia di nazionalità, condizioni sociali, culturali e territoriali diverse e di concretizzare l'azione umanitaria a favore delle fasce sociali più deboli, contribuendo alla realizzazione di programmi di sviluppo e sussidio alle istituzioni sociali, sanitarie e didattiche dei paesi con meno risorse. Africa 16.000 è un progetto che Moto for Peace realizza in sinergia con COPI, organizzazione non governativa italiana laica e indipendente fondata nel 1965, impegnata in programmi finalizzati a migliorare le condizioni di vita delle donne e dei bambini nel terzo mondo. Lo scopo specifico consiste nella raccolta di fondi, rivolta a sponsor, istituzioni pubbliche e privati cittadini, attraverso l'acquisto ideale dei singoli chilometri del tragitto per contribuire al programma di COPI, dedicato al miglioramento delle condizioni di vita delle donne e dei bambini nella regione di Benin Shangul, Etiopia, che prevede la creazione di 18 punti di approvvigionamento idrico, la riabilitazione di ponti ed infrastrutture stradali, la costruzione di 10 strutture per microattività produttive e per la formazione professionale in favore della popolazione femminile. Per la missione Africa 16.000, il Presidente della Repubblica Italiana ha destinato, quale suo premio di rappresentanza, una medaglia alla spedizione di Moto for Peace, che si pregia anche del patrocinio della Presidenza del Senato, della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana, del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza e del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri. Si avvale sul piano operativo del sostegno del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per l'Africa Subsahariana e per i Paesi del Mediterraneo e Medio Oriente, delle rappresentanze diplomatiche in Italia e all'estero, oltre che alla fattiva collaborazione della Direzione Centrale della Polizia Criminale, Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e del Segretariato Generale dell'Organizzazione Interpol. Attraverso i territori di Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambico e Sudafrica, la spedizione di Moto for Peace, dopo circa 2 mesi di viaggio solidale, giungerà a Pretoria per incontrare la nazionale di calcio italiana impegnata nei campionati del mondo di calcio, con l'auspicio di contribuire ad alimentare nel mondo l'attenzione sull'importanza della cooperazione internazionale fra le forze di polizia e degli interventi umanitari in favore delle popolazioni in difficoltà. Conferenza stampa e cerimonia di partenza il giorno 6 maggio 2010 alle ore 9:30 presso il Ministero dell'Interno, Piazza Viminale 1, Roma. Per maggiori dettagli consultate i siti motoforpeace.com, africa16.000.it, coopi.org.

Show. Chi ha inventato il frigorifero moderno? Il frigorifero è un'invenzione con molteplici padri, ma la sua forma moderna iniziò a prendere forma nel 1756.

0: che è considerata il prototipo del moderno frigorifero. Nel XX secolo l'elettricità alimentò i primi frigoriferi domestici, come il Domelre del 1913. In seguito i frigoriferi divennero accessibili al pubblico e si diffusero nelle case in tutto il mondo. Questi dispositivi hanno rivoluzionato la conservazione degli alimenti, permettendo alle persone di conservare cibo più a lungo e di diversificare le loro diete. Oltre agli sviluppi tecnologici, nuovi refrigeranti sono stati introdotti per sostituire quelli dannosi per l'ozono. Oggi i frigoriferi sono dotati di tecnologie avanzate, connettività a internet e funzionalità intelligenti che permettono agli utenti di monitorare e gestire il loro contenuto tramite smartphone. Sono diventati una componente essenziale della vita quotidiana delle persone, facilitando la conservazione degli alimenti e riducendo lo spreco.
1: Hot music in the mix with your favorite DJ.
2: Già sentita, già ballata ed ascoltata, ma forse non così. Maxi Mega Mix. The power's in the mix.

0: Va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi.
1: Speciale Moto News con Richard Hsu, l'intervista del giorno.
2: Io sono Richard, questa è Radio Moto for Peace e oggi eccezionalmente siamo all'interno della rubrica Moto News, di solito curata da Marco Veronese, perché tengo personalmente a questa intervista. Infatti oggi mi trovo a Pavia, in via Riviera 61, all'interno di quello che non è un semplice showroom, ma la sede più grande d'Italia dedicata al mondo dell'off-road e del tempo libero su 3 e 4 ruote, Victory Team. Con noi c'è il fondatore Andrea Giannini. Allora Andrea, benvenuto. Ti faccio subito la prima domanda. Senti, fino a qualche tempo fa il quad era visto un po' come un mezzo di nicchia, no? Per addetti ai lavori, e gli spider come mezzi alieni. Oggi vediamo un vero boom in questo settore. È cambiato l'identikit di chi cerca l'avventura?
3: Il quad ci sono voluti 7-8 anni per iniziare a far nascere un boom di appassionati, e oggi invece la passione si è aperta anche all'utilità, quindi c'è chi lo usa in lavoro, in campagna, in collina, chi lo usa per svago, divertimento, avventura o sportività a livello di guida enduristica. Poi ci sono le donne che hanno paura della moto, ci sono gli anziani che dicono non posso più guidare la moto e prendo il quad che è più sicuro. Quindi si è aperta una realtà di tante esigenze differenti, non solo quella di chi vuole avere il giocattolo del futuro, ma le utilità del quad sono diventate molteplici. Comunque sono nate anche le targhe gialle per l'uso agricolo, targa bianca per uso stradale, quindi c'è stata molta più scelta nel mercato, con prezzi che vanno dai 6.000 ai 20.000. chiaramente ognuno ha preso il suo spazio di mercato, dai prodotti economici ai prodotti di pregio.
2: Molte persone sono attratte da questi mezzi, ma temono di non saperli gestire o pensano che servono patenti speciali. Cosa diresti a chi vuole fare il salto ma è ancora un po' titubante?
3: Le patenti, ormai si sa che il quad si guida sia con la A che con la B, come lo spider. Poi ancora qualcuno non lo sa e lo scopre. Se pensano che ci voglia la patente della moto, no, il quad e lo spider si guidano con la B, agevola e semplifica chiaramente il desiderio d'acquisto. Chiunque lo può provare, lo può noleggiare e vedere se il prodotto è il prodotto che fa per lui. Quindi il problema patenti è un problema che non c'è, però c'è ancora la malinformazione che uno pensa che ci vuole la patente della moto.

0: Paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Germania, oltre al casco, sono obbligatori gli occhiali da vista o lenti di riserva per chi ne ha la prescrizione per la guida come per l'auto, e casco obbligatorio per conducente e passeggero.
1: Sono canzoni che conosci, che canticchi, e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: 꽃꽃이 나를 게이스도 Che cosa c'ha? Ma che cosa dici? Tu devi star vivendo con la tua raggia.
1: Sparo cazzate quando bevo in compagnia.
0: Perché?
1: Mi fa sto effetto se bevo troppa sangria.
0: Fatti una doccia.

0: Ma come si fa? Su peggio di piccirinde. Ciao a tutte.
1: Alta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione. One, two,
2: three. Alta rotazione. Tres golpes de corriente sin interrupción.
3: High rotation. Three current hits without interruption.

0: sabato e domenica su Radio Moto for Peace, la programmazione è molto mixata con Maxi Mega Mix.
1: Saturday and Sunday on Radio Moto for Peace, the programming is very mixed with Maxi Mega Mixes.
2: Radio Moto for Peace presenta
3: Coming Soon Radio.
2: Quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate.
5: È un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
2: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Moto4Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto4Peace, your station. Your station.
2: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: Nel 2025 Moto for Peace realizza la missione Roma Capo Nord Roma, 11.000 km in 30 giorni.
1: Attraverso
0: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto for Peace.
2: Proseguiamo per diversi chilometri cercando di non distrarci troppo dalla guida, ma non è facile visti gli scenari intorno a noi. Raggiungiamo Weiwei, dove riceviamo l'immancabile gentile accoglienza cinese. Giusto il tempo per parcheggiare le moto, rilasciare qualche intervista e via verso Phoenix. Questa volta però in auto. La strada è piuttosto impervia e la città è da visitare a piedi. Non ci prendiamo rischi e, parcheggiate le moto, ci lasciamo guidare da esperti accompagnatori locali. All'improvviso ci troviamo come immersi nel passato. Siamo arrivati a Phoenix, la Fenice, l'uccello di buon auspicio che, bruciato dalle fiamme, risorge dalle sue stesse ceneri. La leggenda vuole che due fenici volarono sulla città e la trovarono talmente bella da decidere di rimanervi per tutta la vita. Da allora la città prese il nome di Phoenix. È un meraviglioso esempio di ciò che i villaggi erano prima della modernizzazione. Decine di stradine lastricate in pietra corrono tra le case in legno. E per il turista camminare su queste pietre usurate dal tempo è l'unico modo per visitare la città.

Il fiume Tuoyan, con i suoi inconsueti ponti in pietra che collegano le due sponde, permettendo il passaggio pedonale da una parte all'altra della città, è il centro della vita di questo luogo. Il fiume taglia da nord-ovest a sud-est la città. Nelle sue acque gli uomini ancora pescano e le donne lavano i loro panni. Sulle sue sponde, alte palafitte nascondono la parte più antica di Phoenix. Qui i barcaioli locali trasportano da una parte all'altra della città i turisti con le loro barche silenziose, che sembrano scivolare sull'acqua. Un viaggio nella Cina tradizionale, dove il tempo si è fermato come per magia a centinaia di anni fa, anche se oggi sono i turisti ad animare questa città.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: In Italia, le sanzioni per superamento dei limiti di velocità di oltre 60 km orari comporta una sanzione amministrativa di 3.382 euro e la sospensione della patente da 6 a 12 mesi.

venuto a mancare all'età di 88 anni Sonny Curtis, cantautore e chitarrista noto per essere stato un membro dei Crickets e aver scritto brani storici, tra cui la famosa I Fought the Law. La triste notizia è stata data dalla figlia di Curtis, Sarah, che sui social media ha confermato la scomparsa del musicista avvenuta il 19 settembre dello scorso anno. E con immenso dolore vi annuncio che mio padre, Sonny, è mancato ieri dopo un'improvvisa malattia, ha scritto Sarah Curtis. Sono davvero grata di essere stata con lui in quel momento, insieme a mia madre. È stato un momento di pace e non ha sofferto. Aveva 88 anni e ha vissuto una vita davvero eccezionale, più di chiunque altro avessi mai incontrato. Ha lasciato un segno in questo mondo e nei cuori di tutti coloro che lo conoscevano. È un giorno triste, ma che vita! Guardiamo alla sua vita con gioia, anziché con tristezza. Lui avrebbe voluto questo. Nato il 9 maggio del 37 a Meadow, in Texas, intorno alla metà degli anni 50, Sonny Curtis era un musicista che lavorava a stretto contatto con Buddy Holly. Aprendo i concerti della stella nascente Elvis Presley, Holly decise poi di formare una sua personale band, battezzata Crickets. Seppur inizialmente non accettò la proposta di unirsi al gruppo perché si trovava in tournée, dopo la morte di Buddy Holly fu proprio Curtis a prenderne il suo posto nei Crickets, e una delle prime canzoni che compose per loro fu I Fought the Law. Il brano I Fought the Law venne poi successivamente riletto da molti altri artisti, diventando popolare grazie a una cover dei Bobby Fuller 4, diventata una hit nel 1966. Poi ancora nel 75, anche nella versione di Sam Neill, che entrò in classifica. Ma la versione forse più conosciuta e forse più famosa di tutte quelle appena citate rimane sicuramente quella del 1979, registrata dai Clash.

Ciao, sono Gianluca Gentilesca. Il mio brano si chiama Qui è già notte e mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace. Ciao!

0: Sapevate che i più importanti network televisivi mondiali e della carta stampata, da Mediaset, Rai, Sky, Fox News, CNN, BBC e tanti altri, non controllano le notizie che diffondono? Non è uno scherzo, e nemmeno un complotto mediatico di ultima generazione, ma sono fatti reali, accettati e consolidati dai diretti interessati alla divulgazione delle notizie. Quando un giornalista indipendente diffonde un notiziario, passa al vaglio di gente che segue i notiziari ufficiali, i quali hanno il compito di mettere in discussione tutto quello che asseconda la sola cosa che conta per godere del privilegio di dominare il mondo, il potere ed il controllo delle masse attraverso la propaganda mediatica. È uno degli aspetti più importanti del nostro sistema mediatico, eppure poco noto al grande pubblico. La maggior parte delle notizie internazionali riportate dai media occidentali proviene da sole 3 agenzie di stampa globali con sede a New York, Londra e Parigi. Uno studio sulla copertura mediatica della guerra in Siria, per esempio, condotto da 9 importanti quotidiani europei, illustra chiaramente questi aspetti. Il 78% di tutti gli articoli era basato in tutto o in parte su notizie di agenzia, mentre lo 0% su ricerche investigative. Inoltre, l'82% di tutti gli articoli di opinione e delle interviste era favorevole a un intervento degli Stati Uniti e della NATO, mentre la propaganda era attribuita esclusivamente alla parte opposta. Un ricercatore svizzero nel campo dei media sottolinea: le agenzie di stampa sono i fornitori più importanti di materiali per i mass media. Nessun quotidiano può fare a meno di loro. Quindi le agenzie di stampa influenzano la nostra visione del mondo. Soprattutto veniamo a conoscenza di ciò che loro hanno selezionato. Ma quali sono i nomi di queste agenzie che sono sempre alla fonte della notizia? Attualmente esistono, come vi dicevo, solo 3 agenzie di stampa globali. L'agenzia americana Associated Press, con oltre 4.000 dipendenti in tutto il mondo, appartiene a società mediatiche statunitensi e alla sua redazione principale a New York. Le notizie dell'Associated Press sono utilizzate da circa 12.000 media internazionali, raggiungendo ogni giorno più della metà della popolazione mondiale. L'agenzia quasi governativa francese Agence France-Presse, con sede a Parigi, è circa 4.000 dipendenti. L'AFP invia ogni giorno oltre 3.000 articoli e foto ai media di tutto il mondo. E poi, infine, c'è l'agenzia britannica Reuters, con sede a Londra, che è di proprietà privata, impiega poco più di 3.000 persone. Reuters è stata acquisita nel 2008 dall'imprenditore canadese Thomson, uno dei 25 uomini più ricchi al mondo, e fusa con Thomson Reuters, con sede a New York. Tuttavia c'è un semplice ragione per cui le agenzie globali, nonostante la loro importanza, sono praticamente sconosciute al grande pubblico. I mezzi di informazione non sono particolarmente desiderosi di far sapere ai lettori che non hanno svolto personalmente la maggior parte delle ricerche sui loro contributi. E attenzione, non solo i testi, ma anche le immagini e le registrazioni audio e video che incontriamo ogni giorno nei nostri media provengono per lo più dalle stesse agenzie. Altro dettaglio: nel 2009 il capo dell'agenzia di stampa americana Associated Press, Tom Curley, ha reso pubblico che il Pentagono impiega più di 27.000 specialisti di pubbliche relazioni che, con un budget di quasi 5 miliardi di dollari all'anno, lavorano con i media e diffondono manipolazioni mirate. Inoltre, alti generali statunitensi avevano minacciato di rovinare lui e l'Associated Press se i giornalisti avessero riportato notizie troppo critiche sull'esercito americano. I risultati confermano l'elevata dipendenza dalle agenzie di stampa internazionali, dal 63 al 90%, esclusi commenti e interviste, e la mancanza di ricerche investigative proprie, nonché i commenti piuttosto di parte sugli eventi a favore degli Stati Uniti e della NATO, le cui notizie poi non sono state verificate dai giornali per individuare eventuali elementi di propaganda. Michael Hoffman, già nel 2001, metteva in guardia il genere umano sulle intenzioni del Deep State e della guerra psicologica da loro svolta, proprio attraverso i media. Ma non è finita qui. Nel 2025 sono stati versati dall'Unione Europea ben 7,4 milioni destinati ai media europei con l'obiettivo di sostenere l'informazione indipendente sugli affari dell'Unione Europea, altri 11 milioni per reportage audiovisivi dedicati all'UE, ancora 12 milioni di euro stanziati il 23 febbraio 2024 per supportare 8 partenariati giornalistici tra media europei nell'ambito del programma Europa Creativa e ancora 16 milioni di euro messi a disposizione per sostenere il giornalismo prima delle elezioni europee del 2024. Si sono dati addirittura 132,82 milioni ai media tramite un contratto quadro con l'agenzia Havas Media France, senza trasparenza relativa ai destinatari o alla natura dei contenuti finanziati. E poi c'è sempre lui, Bill Gates, tramite la sua Bill and Melinda Gates Foundation, che ha erogato oltre 250 milioni di dollari a favore del giornalismo mainstream, includendo testate importanti come la BBC, NBC, Al Jazeera, National Journal, The Guardian, Financial Times, Le Monde e altri. E non finisce qui. Sì, perché altri 319 milioni di dollari sono stati distribuiti ad una moltitudine di media e fact-checkers. Ecco alcuni esempi concreti delle donazioni dirette ai media da parte di Bill Gates. C'è la National Public Radio, che conta su oltre 1000 radio negli Stati Uniti. Ha donato ben 24,7 milioni di dollari. Poi a The Guardian, 12,95 milioni. E poi vi posso dire Der Spiegel, per esempio, in Germania, 5,4 milioni. Le Monde in Francia, 4 milioni. BBC, 3,7 milioni. CNN, 3,6 milioni. Pensate sia finita qui? No, manca ancora lui, il buon George Soros, attraverso le sue organizzazioni filantropiche, principalmente con la Open Society Foundations. Soros avrebbe destinato almeno 131 milioni di dollari a 253 media groups nel mondo, incluse testate e organizzazioni influenti come NPR, Reuters, The New York Times, Bloomberg, ABC, CBS, The Washington Post e molti altri. Davvero volete seguire ancora i telegiornali mainstream?
1: Cocktail Magazine.
2: Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più.
3: Afrikaans. Les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans. I migliori successi d'Africa.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Un altro accessorio molto utile per un viaggio in moto è indubbiamente la tuta impermeabile. Di solito occupano poco spazio ed è essenziale durante i viaggi in moto per affrontare situazioni meteorologiche avverse con efficacia. Attenzione però, se troppo fine sicuramente non resisterà a lungo. Meglio le cerate, però a discapito della ventilazione, e quindi la sensazione di sentire caldo sarà certa. Come dire, se in periodo estivo vi bagnerete di sudore, ma non di acqua piovana.
3: Sudamericano, ore, musica latina, ora, il radio molto forte, Sudamericano.
4: Es la hora de Sudamericano.
5: It's time for Sudamericano.
4: È tempo di Sudamericando.

0: me one more time.
1: Il tuo weekend estivo è solo su Radio Moto4Peace.

0: Un caro saluto ed un ringraziamento alla Polizia e ai Carabinieros del Cile.
1: Un cordial saluto e gracias a la Polizia e Carabinieros del Cile.
2: Diario di bordo del 2002.
3: Cuaderno de bitácora 2002.
4: 2002 Longbook.
5: Proseguiamo verso Pechino. La strada migliora, ma resta comunque difficoltoso percorrerla in moto. Manca ancora qualche chilometro all'autostrada che ci accompagnerà alle porte della capitale cinese quando dobbiamo fermarci per una foratura. Il viaggio sembra interminabile. Proprio quando pensiamo di essere ormai alla fine, eccoci armati di chiavi inglesi a sostituire un pneumatico.

Ora via! Via fino alle porte di Pechino, fino ad incontrare una delle opere più imponenti mai realizzate sul nostro pianeta. Questa maestosa opera d'arte è la Grande Muraglia Cinese, oggi presa d'assalto da milioni di turisti ogni anno. Anche noi vogliamo unirci alla folla e compiacerci della spettacolare vista di questa monumentale costruzione. I lavori cominciarono nel III secolo a.C. per volere proprio dell'imperatore Qixi Huangdi, a cui si deve l'esercito di terracotta. Sulla sua lunghezza si dibatte ormai da anni e nel 2009 viene stimata intorno agli 8.800 km per soli 10 metri di larghezza. Dal 2012 però alcuni studi sostengono che la lunghezza sia addirittura di circa 21.000 km. La sua funzione doveva essere quella di difendere il territorio dall'invasione dei popoli confinanti. Noi ne percorriamo solo alcuni metri e assistiamo all'invasione di migliaia di turisti, forse proprio come un tempo avvenne con i mongoli. A Pechino ci arriviamo di notte, stanchi come al solito, ma oggi per un motivo diverso. Ci siamo concessi qualche ora da turisti. Ci resta poco tempo da trascorrere in questa città e nel continente asiatico. 18 milioni di abitanti, tra le 10 città più popolate del mondo. L'intera municipalità è grande come metà del Belgio e l'estensione della sola Pechino è poco meno delle dimensioni della regione Lazio. Visitiamo la città proibita, il centro di Pechino. Costruita tra il 1406 e il 1420, per quasi 500 anni, è stata l'abitazione degli imperatori e delle loro famiglie. Fu il centro cerimoniale e politico del governo cinese. Qui si fece la storia della Cina antica. Qui vissero i suoi imperatori fino al 1925, quando il governo della Repubblica di Cina la occupò, trasformandola in un immenso museo. Oggi è visitata ogni giorno da migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo. Un luogo particolarmente suggestivo è Piazza Tiananmen, dove invece si è fatta la storia della moderna Cina.

0: Nel 2004 Moto for Peace realizza la missione a Tangeri, attraverso Francia, Spagna e Marocco.
1: Scopo della missione:
0: donazione di materiale ospedaliero e medicinali alla ONG Al-Bougaz, che opera in Marocco.
2: Internet è un mare ricco di opportunità e informazioni, ma nasconde anche dei pericoli.
3: Uno di questi è il cyberbullismo.
2: Una forma di violenza che passa attraverso le tecnologie digitali.
3: Pressioni psicologiche, molestie, aggressioni, ricatti, furti di identità digitale, manipolazioni.
2: Se sei in difficoltà, dillo a qualcuno di cui ti fidi, oppure rivolgiti al 114 Emergenza Infanzia o alla Polizia Postale.
3: Impara a proteggerti, naviga sicuro. Tutte le informazioni su famiglia.governo.it. Iniziativa del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.
4: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.

Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: So già che oggi mi infilerò in un ginepraio. Sì, perché cercherò di raccontare quanta poesia e dolcezza, ma soprattutto ricercatezza della poesia nella meraviglia della nostra lingua, c'era nei testi di Fabrizio De André. Infatti, se oggi qualcuno raccontasse la storia di chi viene escluso, giudicato, dimenticato, lo ascoltereste? Se quella storia parlasse di una madre sola, di un ragazzo condannato, di chi nasce già dalla parte sbagliata, cambierebbe qualcosa?
1: Forse fu all'ora terza, forse alla nona, cucito qualche giglio sul vestitino alla buona. Forse fu per bisogno, o peggio, per buon esempio, presero i tuoi 3 anni e li portarono al tempio.
0: De André non era solo un cantante, era uno che guardava dove gli altri distoglievano lo sguardo. Raccontava di prostitute, di carcerati, di ribelli, insomma gli ultimi. Ma non per provocare, ma per capire. In un mondo che correva veloce, lui si fermava e dava voce a chi non ne aveva. Nel 1970 pubblicò un disco strano, diverso da tutto, soprattutto ribelle. La buona novella. Erano gli anni in cui si sparava per strada, in cui la protesta era feroce, in cui il mondo andava cambiato in qualche modo. E lui parlava di religione.
2: Quando scrissi la buona novella era il 1969. Si era quindi in piena lotta studentesca e le persone meno attente, che sono poi sempre la maggioranza di noi, compagni, coetanei, considerarono quel disco come anacronistico. Mi dicevano: come noi andiamo a lottare nell'università e fuori dall'università contro abusi e soprusi, e tu invece ci vieni a raccontare la storia di, che peraltro già conosciamo, la storia della predicazione di Gesù Cristo. E non avevano capito che in effetti la buona novella voleva essere un'allegoria, era un'allegoria, che si precisava nel paragone fra le istanze migliori e più sensate della rivolta del 68 e istanze da un punto di vista spirituale sicuramente più elevate, ma da un punto di vista etico-sociale direi molto simili, che un signore 1969 anni prima aveva fatto contro gli abusi del potere, contro i soprusi dell'autorità, in nome di un egalitarismo e di una fratellanza universale. Si chiamava Gesù di Nazareth e secondo me è stato ed è rimasto il più grande rivoluzionario di tutti i tempi.
0: Ma non era un disco religioso, era un disco umano. Prendeva storie antiche ispirate dai Vangeli apocrifi e le raccontava come se fossero vive, qui, oggi.
1: Nel grembo umido, scuro del tempio, l'ombra era fredda, gonfia d'incenso. L'angelo scese come ogni sera,

0: del vento.
1: Maria non è un'icona lontana, è una madre, è una donna, una persona che soffre. E Gesù non era certo una figura irraggiungibile, era un uomo, fragile come tutti noi, esposto e soprattutto solo. De André non giudicava mai, osservava, raccontava, faceva una cosa che in pochi fanno, provava empatia. Oggi chi sono gli ultimi? Domandiamocelo. Chi sono quelli che non vogliamo vedere? Vedete, non vogliamo paragonarlo a nessuno, ma De André in questo disco, e soprattutto comunque nella sua discografia in generale, per voce di sua moglie Dori Ghezzi, si dice che perdesse il sonno, che fosse capace di passare notti e giorni su di una frase per cercare la parola giusta. Ecco, purtroppo oggi questa ricerca si è persa, scrivendo e a volte anche esaltando testi di canzoni che hanno della nostra straordinaria lingua una forma puerile.
0: Tito, non sei figlio di Dio, ma c'è chi muore nel dirti addio. Dimaco ignori chi fu tuo padre, ma più di te muore tua madre.

0: la morte.
1: E oggi, che parlare di ultimi non interessa più a nessuno, si preferisce parlare di violenza, di soldi facili e donne usate come oggetti. Lui no. Lui parlava davvero degli ultimi. Forse li trovi ancora oggi, magari proprio sui social. Forse li ignoriamo, o forse li giudichiamo senza sapere. Ebbene, le storie di De André non parlano del passato, parlano di noi, di come guardiamo gli altri e di quanto siamo disposti a capire. Non serve quindi conoscere tutta la discografia di Fabrizio De André, però serve solo ascoltare, perché non è una musica da studiare, è una musica da sentire. E forse da lì iniziare a guardare il mondo in modo diverso. Quindi il consiglio per chi vuole trovare tutto questo, sensibilità, spiritualità, poesia e soprattutto saggezza, il consiglio di ascoltare quello che a mio avviso è il più bello e rivoluzionario disco di Faber, La Buona Novella.

all'infuori di me spesso mi ha fatto pensare. Genti diverse venute dall'est, diceva anche in fondo era uguale, credevano a un altro diverso da te e non mi hanno fatto del male, credevano a un altro diverso da te e non mi hanno fatto del male. Non nominare il nome di Dio, non nominarlo invano,

tolto il mio dolore, ma forse era stanco, forse troppo lontano, davvero lo nominai in vano. Onora il padre e onora la madre e onora anche il loro bastone. Bacia la mano che ruppe il tuo naso perché le chiedevi un boccone. Quando a mio padre si fermò il cuore, non ho provato dolore. Quando a mio padre si fermò il cuore, non ho provato dolore. Ricorda di santificare le feste, facile per noi ladroni.

0: Va ora in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Se dovessimo trasmettere in modulazione di frequenza, potremmo esordire questa edizione dicendo: calorose frequenze di tutto il pianeta, buon agosto e benvenuti a un nuovo attesissimo appuntamento con la World Parade. Siamo nel pieno del mese più caldo dell'anno, il cuore pulsante dell'estate 2026, e le classifiche di tutto il mondo stanno letteralmente bruciando, dalle spiagge della Nigeria ai festival del nord Europa, dalle notti calde di Lagos fino alle vette delle chart americane e italiane. I motori della musica globale sono a mille. Nella prossima ora vi porteremo in un viaggio sonoro pazzesco, scopriremo chi si aggiudica per esempio la numero uno dei tormentoni estivi e voleremo tra le posizioni più calde dei singoli più trasmessi del momento, e naturalmente faremo tappa nella nostra rubrica World Parade New Hit. A proposito di novità, tenetevi forte perché più tardi vi farò ascoltare in anteprima assoluta dei pezzi pazzeschi appena arrivati sulle piattaforme musicali, compreso il nuovissimo incredibile singolo targato Kygo e Max McNown con Take Me Back, che vi assicuro vi farà venire la pelle d'oca. Ma non c'è tempo da perdere, allacciate le cinture di sicurezza perché la classifica del mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace si apre ufficialmente adesso. Pronti a scoprire chi troviamo alla posizione numero 10? Volume su, si parte!
2: World Parade number 10. The number one song in Austria is Rian.

0: questa è la canzone che rappresenta l'Austria, che appare per la prima volta in questa speciale Top 10 con una traccia super ritmata, un tormentone fresco e ironico che sta facendo ballare le radio e le autostrade di mezza Europa. Ma non ci fermiamo nemmeno un secondo, perché alla posizione numero 9 c'è subito un'altra new entry travolgente. Dall'Europa ci spostiamo dritti nel cuore pulsante dell'Africa, in Nigeria, per sintonizzarci sulle frequenze dell'Afrobeat più caldo del momento. Entra ufficialmente nella World Parade la stella nigeriana Aira Star con un pezzo dal groove irresistibile che sta conquistando le playlist globali di quest'estate 26.
1: World Parade number 9. The number one song in Nigeria is Asake, Forgiveness.

0: This is the World Parade.
1: Il grande ritmo straordinario qui su Radio Moto for Peace. A proposito, vi ricordo che potete portarci sempre con voi ovunque siete in vacanza, ascoltando comodamente per esempio la radio dall'app ufficiale Moto for Peace, ma anche attraverso le principali app radiofoniche disponibili sul vostro store preferito. Quindi nessuna scusa, la musica della World Parade vi segue dappertutto, in auto, sullo smartphone, tablet, computer, TV, internet, radio ed amplificatori di ultima generazione. Non ci sono scusanti, ma andiamo avanti con la nostra scaletta di agosto 2026, perché la febbre della new entry non accenna a scendere. Anche la posizione numero 8 è conquistata da una debuttante d'eccezione nella nostra top 10. Parliamo dei Paesi Bassi, un brano travolgente, fresco, perfetto per queste giornate estive, che sta spopolando in tutte le radio olandesi e nord europee. In salita diretta al gradino numero 8, direttamente dai Paesi Bassi, ecco Justin De Wild.
2: World Parade number 8. The number one song in Holland is Justin De Wild, Cherio.

0: U luistert naar de Wereldparade met Richard Schu op Radio Motorvorpis.
1: E continuiamo con la nostra scalata della World Parade di agosto 2026. Alla posizione numero 7 facciamo rotta verso il nord Europa, precisamente in Svezia. E qui troviamo un piccolo movimento in classifica. Il gruppo svedese per eccellenza, i Bolaget, perde una posizione rispetto al mese scorso, ma il loro pezzo resta una presenza fortissima in tutta la Scandinavia. È un brano dall'energia travolgente che fa sentire tutta l'atmosfera dell'estate nordica. Allora, numero 7, direttamente da Stoccolma, ecco i Bolaget.
2: World Parade number 7. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.

0: siamo esattamente a metà della nostra classifica ed è tempo di volare in Oriente. Alla posizione numero 6 troviamo la Cina, che questo mese registra un leggero calo e scende di 2 gradini rispetto alla scorsa classifica. Nonostante la discesa, questo duetto straordinario continua a incantare milioni di ascoltatori ed è una presenza fissa nelle playlist internazionali. Un brano di un'eleganza unica, interpretato dalle voci pazzesche di Zhu Shen e Della Chen.
1: World Parade number 6. The number one song in China is Zhou Shen and Ella Chun, Rain All Over the World.

0: 这一刻。
1: 向所有在中国和台湾的听众问好，你正在收听的是 Moto for Peace 电台的广播。
2: Entriamo ufficialmente nella top 5 della World Parade in questo mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace insieme a Richard Xu. Attenzione, prima di scoprire chi c'è al quinto posto, permettetemi un momento davvero speciale. Sì, vogliamo mandare un abbraccio grandissimo proprio a lei e i nostri più calorosi auguri di pronta guarigione ad una persona speciale, punto di riferimento della grande e numerosa famiglia Victory Team di Pavia, Elena, l'imperatrice. Purtroppo a causa di un brutto incidente stradale Elena è momentaneamente costretta a rinunciare al piacere di andare in moto, ma la conosciamo bene. Elena è un vero personaggio, una donna incredibilmente forte che sa il fatto suo, e siamo certi che con la sua grinta e con il preziosissimo aiuto del marito Marco, che salutiamo con affetto enorme, non appena possibile tornerà a macinare chilometri e a riprendersi la strada. Forza Elena, siamo tutti con te. Bene, l'applauso è meritatissimo, un grande, immenso in bocca al lupo. E adesso carichi, più che mai torniamo alla musica, perché alla posizione numero 5 giochiamo proprio in casa. L'Italia difende con le unghie e con i denti il suo posto a metà classifica. Ma questo mese lo fa cambiando del tutto marcia. È la regina indiscussa del pop italiano a prendere in mano il testimone, regalandoci una vera e propria bomba radiofonica che sta spopolando su tutte le spiagge e i network del nostro paese. Stabile al gradino numero 5, la favolosa Annalisa con la sua travolgente canzone estiva.
3: World Parade number 5. The number one song in Italy is Annalisa, canzone estiva.

0: restiamo ad altissima quota nella nostra World Parade. Vi ricordo sempre che a stabilire la nostra classifica mese dopo mese siete proprio voi. I punteggi e le posizioni vengono infatti elaborati direttamente attraverso il conteggio dei visitatori del nostro sito ufficiale motoforpeace.it. Continuate a visitarci e a far sentire il vostro supporto. E guardate cosa avete combinato questo mese, perché ai piedi del podio abbiamo un vero e proprio boom. Alla posizione numero 4 compie un balzo pazzesco, guadagnando ben 6 posizioni rispetto al mese scorso, la Finlandia. La stella assoluta del nuovo pop nordico sta conquistando letteralmente tutta Europa con questo pezzo travolgente, pieno di energia ed eleganza elettronica, una scalata irresistibile che la porta a un passo dai gradini più alti. In salita, netta, al gradino numero 4, ecco Mirella.
1: World Parade number 4. The number one song in Finland is Mirella.

0: E siamo ufficialmente arrivati sul podio della nostra classifica, entriamo nella zona medaglie. Sul gradino più basso, alla posizione numero 3, troviamo una certezza ormai diventata assoluta, e cioè la Germania, ormai stabilissima al terzo posto con indosso la sua medaglia di bronzo e si conferma sempre fortemente ai vertici della nostra classifica. Un brano rappresentarla, di un'energia pazzesca, solare, perfetto da cantare a squarciagola in quest'estate, una delle voci più amate della Deutsche Pop moderno, che sta dominando l'airplay di tutte le emittenti tedesche ed europee. Ecco Vincent Weiss con la sua fantastica Hast du Kurzzeit. Ascoltiamole insieme.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Vincent Weiss, Hast du Kurzzeit.
2: Sie hören Radio Motor Vorbis. Das Radio ohne Grenzen.

0: Siamo sempre più nel vivo della World Parade e qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e ormai ci troviamo ad un passo dalla vetta. Alla posizione numero 2 c'è la conferma di un vero e proprio colosso di quest'estate, stabilità assoluta per la Danimarca, che non ne vuol sapere di mollare i vertici della classifica e mantiene con grande forza il secondo gradino del podio. Questo mese a rappresentarla c'è un duetto esplosivo che sta facendo tremare i club e le radio di tutto il nord Europa, una traccia rap pop dal ritmo travolgente ed incalzante. Ascoltiamoli insieme.
1: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lumen Feet Annika, Hold MIT Tempo.

0: En varm hilsen til alle vores venner fra Danmark, der besøger Motor for Peace IT og lytter til Radio Motor for Peace.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Al numero 10, new entry dell'Austria, nono un'altra grande new entry dritta dalla Nigeria, mentre all'ottava posizione si confermano come nuove entrate i Paesi Bassi, che erano scomparsi dai primi 10 da qualche mese. Al numero 7 scende di una posizione la Svezia e si scende anche al sesto posto con la Cina, mentre c'è stabilità per l'Italia alla numero 5. Al quarto posto si registra un'ascesa incredibile di 6 posizioni per la Finlandia, mentre nulla cambia al terzo posto con la Germania, al secondo con la Danimarca e adesso, fiato alle trombe, è il momento che tutti stavate aspettando e chi c'è al vertice del pianeta musicale in questo mese di agosto 2026, facciamo finta di non saperlo, ma so che siete bravissime e che avete già indovinato, comunque a me tocca fare lo speaker e ve la devo presentare così. Signore e signori, coloro che visitano maggiormente le pagine del sito motoforpeace.it sono e restano sempre loro gli statunitensi.
0: World Parade Number 1. The number one song in USA is Ella Langley, Chusin, Texas.

La canzone è rientrata in classifica anche se vi era già stata proposta nel mese di giugno, e questo a causa del suo continuo apprezzamento e grande successo ormai divenuto mondiale. Attenzione alla prossima mezz'ora, perché scatta la World Parade New Hit con delle novità incredibili, come la prossima selezione musicale che diventerà anch'essa un successo internazionale.

così si conclude anche questa edizione del mese di agosto 2026. Vi rammento ancora il podio rappresentato dalla terza posizione occupata dalla Germania, il secondo dalla Danimarca ed il primo dagli Stati Uniti d'America. Ancora buona estate, buone vacanze a voi da Richard Chu. È tutto e alla prossima edizione. Ciao!

0: Sabato e domenica su Radio Moto for Peace, la programmazione è molto mixata con Maxi Mega Mix.
1: Saturday and Sunday on Radio Moto for Peace, the programming is very mixed with Maxi Mega Mixes.
2: Radio Moto for Peace presenta
3: Coming Soon Radio.
2: Quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate.
5: È un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
2: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Attenzione! Da questo momento e per alcuni minuti, la programmazione contemporanea di Radio Moto for Peace si arresta per dare spazio alla rubrica Radio Tanto Tempo Fa.
16: Radio Tanto Tempo Fa.
2: Un mix di trasmissioni del passato e di leggende radiofoniche che oggi non esistono più, riprodotti in esclusiva qui ed in qualità HD.
17: And now.
0: Va ora in onda Radio Tanto Tempo Fa, estratti di trasmissioni radiofoniche di radio o personaggi che non ci sono più. In questa edizione Richard Shu su Radio Energie di Reggio Calabria.

0: e protagonista del nostro secondo spazio dedicato al DJ anche tu, dove la musica la scegli solo tu, Tino che si trova anche lui in vacanza a Messina e che sta ascoltando e seguendo Energy ormai da diversi giorni, visto che lui comunque non è di Messina, seppur di origine siciliana, è comunque ormai un abitante del nord Italia, ma appena può naturalmente va a ritrovare la sua bella Sicilia e il grande sud Italia. Allora Tino, grazie per averci innanzitutto contattato e sei stato protagonista con la tua canzone di rotta su Cuba, che tu hai scelto con la canzone Sono Qui, tra l'altro disco novità. Allora, buona estate, allora, buone vacanze, siete in tanti a farvi sentire, la cosa ci fa molto piacere, ormai siamo nel vivo della vacanza, oggi ufficialmente davvero è il mese per eccellenza, si iniziano a fare i falò in spiaggia, ci sono queste sagre, queste feste, tra pochi giorni festa di Santo Stefano, quindi fuochi d'artificio, un sacco di paesini che organizzano un sacco di belle cose, insomma è un mese d'agosto che se uno sa vivere può divertirsi moltissimo. Attenzione, perché ho voglia di fare una cosa, l'avete già capito? No, lo facciamo dopo allora. No, lo facciamo adesso.
1: Estate in t-shirt,
0: dai, il primo che chiama il numero 0965 89 34 34 vince la nuova t-shirt di Radio Energy, per ricordare appunto questo primo agosto, questa bellissima estate 2002 targata Energy. Vi ricordo il numero 0965 89 34 34. Lasciate le vostre coordinate e vi faremo avere questa splendida t-shirt. A dopo.
2: Metropolis. Metropolis. Tutto ciò che vi siete persi di Richard Shue e delle tendenze metropolitane nel programma Rivelazione dell'anno su Radio Energy dal 19 al 24 agosto alle 10. Metropolis. Metropolis. All the best.
3: E dal 26 agosto Metropolis torna in diretta via satellite da Milano.

0: Nel 2012 Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco.
2: Prosegue il viaggio del team di Moto for Peace, impegnato nella missione che si concluderà in Nepal. Ancora 13.000 chilometri da percorrere, lasciandosi alle spalle l'Europa per affrontare le strade del continente asiatico. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici del villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. L'avventura prosegue. Resta in sella con noi. Dopo aver camminato per ore e aver consumato un pasto veloce, torniamo in hotel, dove ci aspetta un collega dell'Interpol, Eugenio, che ci accompagnerà in un tour motociclistico della città. Ci muoviamo in direzione dell'Università di Mosca, situata su una collina che domina l'intera città. È un luogo di ritrovo giovane e alternativo, dove si radunano centinaia di motociclisti e non solo. A Mosca, se vuoi trasgredire, puoi venire qui, e i motivi possono essere molti. Qui puoi trovare auto modificate e senza targa, che gareggiano tra loro. Un circuito per modellisti dove far correre la tua auto radiocomandata. Improvvisati gruppi musicali che si esibiscono lungo i viali che costeggiano i giardini di fronte all'università. Un corpo di ballo tutto al femminile. E moto di ogni genere e costruzione, a volte così tanto modificate da far fatica a riconoscere l'originale. E noi? Per loro siamo la novità. E restano stupiti quando guardano le borse sulle nostre moto e le carte esposte sui furgoni, dove si legge il percorso della nostra missione. Il sole sta per tramontare. Ci avviamo verso l'ultima meta della giornata. Arriviamo dopo numerose tangenziali e superstrade. Si trova in uno spazio verde immenso. È il Monumento della Vittoria, dedicato alla Seconda Guerra Mondiale. Una stele di 141 metri in bronzo, eretta a ricordo della vittoria, ma anche delle vittime, di quella tragica pagina di storia. Intorno un imponente colonnato e un'altrettanto imponente piazza. Aspettiamo la notte per ammirare il monumento illuminato da decine e decine di fari che gli conferiscono un insolito fascino. La temperatura è scesa molto, fa freddo e le condizioni meteo sono peggiorate. Ha cominciato a piovere. La giornata è stata intensa. Riaccendiamo i motori per tornare in hotel.
3: Oggi la tappa è lunghissima sulla Transiberiana, speriamo di trovarla in buone condizioni, sono più o meno 600 km, se arriviamo già nel tardo pomeriggio siamo fortunati.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro. E ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così

hai mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada. Ma se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

0: Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Behind, dietro le storie della musica.

Nel 1987, mentre le luci illuminavano il mondo con il nome dei Queen, lontano dagli applausi, esisteva un luogo dove regnava il silenzio. Garden Lodge, la casa di Freddie Mercury. Tra quelle mura eleganti interrotte solo dal fruscio dei passi dei suoi amati gatti, Freddie ricevette una notizia destinata a cambiare tutto. Era risultato positivo all'HIV. Un momento di buio assoluto. Un segreto enorme. Una paura che non poteva essere condivisa con il mondo. E in quell'istante la prima persona a cui Freddie pensò non fu un amante, né un compagno di eccessi. Fu Mary Austin. La donna che lui stesso aveva definito senza esitazioni l'amore della mia

Il loro legame nel 1987 era qualcosa di raro e difficilmente definibile. Si erano amati come fidanzati all'inizio degli anni 70, avevano condiviso un piccolo appartamento, la povertà, i sogni ancora fragili.

poi Freddy le aveva fatto la confessione più difficile, la sua omosessualità. Per molti quello sarebbe stato un addio. Per loro fu una trasformazione. Il loro amore cambiò forma, ma non sostanza. Diventò qualcosa di più profondo, più solido, una simbiosi emotiva. Nel 1987 Mary non era semplicemente una ex compagna. Era la sua confidente più fidata, la sua ancora, l'unica persona di cui Freddy si fidasse davvero per custodire un segreto tanto pesante. Freddy la osservava muoversi per Garden Lodge e in lei vedeva ciò che non aveva mai trovato altrove: stabilità, una casa emotiva. Diceva spesso: tutti i miei amanti mi chiedono perché non posso sostituire Mary, ma è semplicemente impossibile. In quell'anno Mary divenne la custode della sua fragilità, mentre il mondo lo celebrava ancora come il frontman invincibile, l'uomo capace di conquistare stadi, di duettare con Montserrat Caballé in Barcellona. Mary era quella che gli teneva la mano quando la stanchezza lo piegava.

quella che capiva i suoi silenzi, senza fare domande. Freddy aveva una relazione stabile con Jim Hutton, ma il posto di Mary nella sua vita rimase intoccabile. Non solo nel cuore, anche nelle decisioni più profonde. A lei, per esempio, affidò il compito più sacro, proteggere la sua immagine e un giorno le sue ceneri. Il 1987 sigillò un patto silenzioso fatto di fiducia assoluta. Mary sarebbe rimasta l'ombra discreta dietro il trono. Colei che conosceva l'uomo dietro la corona, dietro il trucco, dietro la leggenda. La storia di Freddie Mercury e Mary Austin non è una storia d'amore convenzionale, è il racconto di un legame che ha superato le definizioni, le etichette, persino il tempo. Un amore che ha smesso di essere romantico per diventare devozione pura. Mentre le stelle del rock bruciavano e si spegnevano, il loro legame rimaneva fermo, un punto stabile nell'universo di Freddie, perché anche nel cuore della tempesta più crudele esiste sempre una persona che rappresenta casa.

0: sei incredibile sul palco. Tutta la sala diventa tua.
1: Ti rendi conto di cosa puoi essere?
2: Freddy, riguardo alla tua vita privata.
3: Cos'altro vuoi sapere? Io faccio musica.
4: Pronto, Freddy?
3: Attacca.
5: Devi rallentare, Fred.
3: A loro occorre tempo. E se io non avessi tempo?

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitácora 2018. 2018 Logbook.
2: Nuovo appuntamento con delle notizie che riguardano la missione di Moto for Peace in corso di svolgimento nel sud del continente africano. In questi giorni il team è parecchio isolato, nessuna connessione internet e tantomeno copertura telefonica. In effetti si trovano nel bel mezzo della savana angolana e proprio oggi varcheranno il confine con lo Zambia, raggiungendo la località di Chavuma, località abitata da circa 25.000 persone, zona di commercio come in tutte le frontiere, e mi chiedo se i nostri riusciranno anche a scorgere o addirittura visitare le cascate di Chavuma, che sono una delle attrazioni turistiche più importanti. Poi proseguiranno e raggiungeranno in serata Uatopa dopo una tappa di 430 km percorrendo la mitica M8 e fiancheggiando il famoso fiume Zambezi lungo 2574 km, il quarto fiume più lungo dell'intera Africa, e sorge proprio in Zambia. Sicuramente avrete sentito parlare o avete visto dei documentari o letto studiato le famose cascate Vittoria, ritenute le più belle al mondo. Bene, queste sono caratterizzate proprio dal fiume Zambezi, che prosegue la sua corsa per sfociare poi nell'Oceano Indiano. Tra le località di confine e la capitale dello Zambia, Lusaka, ci sono circa 1100 km da percorrere e secondo le previsioni il team di Moto for Peace raggiungerà la capitale proprio domani, 16 maggio, per soggiornare poi 3 giorni e quindi riposarsi, e speriamo anche con una bella connessione internet, per il piacere di tutti, aggiungo. Intanto andiamo avanti con le presentazioni del team. In questa edizione ascoltiamo Marco e Simone.
3: Sono Marco, sono un carabiniere in pensione, vengo da Bolzano. Io so che ognuno di noi tornerà a casa appunto con questa esperienza e con un arricchimento interiore che non ha pari.
4: Mi chiamo Simone, vengo da Forlì. Sensazione che intraprendendo questo viaggio penso di portare a casa più calma, più tranquillità di quella che ho nella mia vita normale a Forlì e nel lavoro che faccio, questo sì.
2: Bene, per questa edizione del 15 maggio di Speciale Anonimi della Fede è tutto. Al prossimo appuntamento ed un saluto da parte di Richard.

fermarti questa sera. Magari ci mettiamo anche a cercare quel posto idiota dove il sole fa l'amore, per poi scoprire che arrossisce come

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: speciale Moto News Con Richard Hsu, l'intervista del giorno.
1: Io sono Richard, questa è Radio Moto for Peace e oggi eccezionalmente siamo all'interno della rubrica Moto News, di solito curata da Marco Veronese, perché tengo personalmente a questa intervista. Infatti oggi mi trovo a Pavia in via Riviera 61, all'interno di quello che non è un semplice showroom ma la sede più grande d'Italia dedicata al mondo dell'off-road e del tempo libero su 3 e 4 ruote, Victory Team. Con noi c'è il fondatore Andrea Giannini. Allora Andrea, benvenuto. Ti faccio subito la prima domanda. C'è una frase che si legge spesso seguendo i vostri canali social ed è legata al concetto di famiglia e di community. Ci spieghi cos'è il Paradise Club, per esempio, e perché per voi vendere il mezzo è solo l'inizio del viaggio con il cliente?
2: Beh, l'origine del primo raduno del 97 aveva proprio voluto di unirci a divertirci insieme. Eravamo in pochi e poi la cosa si è ingrandita. Ingrandendosi nel 2013 ho rimesso in gioco tutto il programma iniziale a livello nazionale e quindi sono nate 150 chat che creano amicizia, aggregazione, voglia di collaborare, di organizzare, e da lì nasce anche un marketing, un'assistenza, una collaborazione, un servizio al cliente più vicino a casa, pur essendo in una sede centrale a Pavia. Però siamo capillari, siamo più strutturati, più organizzati e tutto ruota sotto l'aspetto del divertiamoci, conosciamoci, organizziamoci.
1: Senti Andrea, i vostri raduni sono ormai famosissimi. Qual è l'itinerario o l'evento che ti è rimasto più nel cuore, che incarna meglio lo spirito selvaggio di Victory Team?
2: I raduni sono ormai epici e soprattutto consolidati. Sono tutti fantastici. È chiaro che sia il Grande Fiume d'Italia ha dei paesaggi unici e li abbiamo a portata di mano, e quindi è dove frequentiamo di più i giri in fuoristrada nel Grande Fiume Po. Però è sempre bello tutti gli anni andare a Madonna di Campiglio sulla neve, come è bello andare alle cascate di Santa Maria Maggiore sopra il Lago Maggiore, fare i raduni nei vari laghi che sono uno più bello dell'altro, e fare i raduni, quelli invece grossi, come il Biker Fest, come la Madonnina dei Centauri, come il raduno a Roma durante la fiera che facciamo il raduno dentro la capitale. Questo è, diciamo così, la nostra pura voglia di vivere frequentando i posti più belli d'Italia, non di meno la Liguria, che spesso andiamo sia a versante ponente o Portofino, e quindi dove c'è la location bella noi ci giochiamo dentro e facciamo le feste e organizziamo gli incontri.
1: E siamo arrivati alla conclusione. Per chiudere, se dovessi descrivere l'emozione di dare gas su uno dei vostri mezzi con tre sole parole, quali sceglieresti?
2: Chiudo con ringraziare tutti i più appassionati che sono diventati presidenti, re, regini, imperatore, imperatrice, che sono le colonne di questo gioco, di questa voglia di unirci e di stare insieme, festeggiare con i giocattoli del futuro. In questo concetto del Paradise e questi giocattoli e questa organizzazione, la cosa più semplice e più bella è regalare l'eterna giovinezza. Quindi uno diventa grande ma si sente un bambino perché ha il giocattolo nuovo.
1: Bene, grazie Andrea, grazie mille Andrea Giannini per averci aperto le porte del suo regno. Ricordiamo a tutti che Victory Team è online su victoryteam.it e su tutti i canali social per non perdere i prossimi raduni, ad esempio. Alla prossima!
3: State ascoltando Radio Moto for Peace, la voce ufficiale dell'ente del terzo settore, Moto for Peace. La nostra è una web radio no profit, nata per raccontare le missioni umanitarie realizzate in ogni angolo del mondo dal 2001.
4: Su Radio Moto for Peace, c'est le moment des grands succès d'Afrique.
5: Don't sleep, man. What's the matter with you?

0: Musica che emoziona, note che raccontano. Questa è la tua selezione Slow, il suono del cuore.
1: Music that moves, notes that tell. This is your slow selection, the sound of the heart.
2: De la musique qui émeut, des notes qui racontent. Voici votre sélection Slow, le son du cœur.

0: Nel 2005 Moto for Peace realizza il tour delle province italiane
1: attraverso
0: Roma, Gaeta, Napoli, Catanzaro, Messina, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, Genova, Torino, Aosta, Milano, Verona, Venezia, Arezzo.
1: Scopo della missione:
0: manifestazioni a favore di alcune associazioni che hanno promosso attività sportive di squadra dedicate ai giovani disabili.
2: Tutto inizia con un sogno che cresce, che sfida il freddo, vince la fatica, supera il tempo. Un sogno che prende velocità, che corre, che lascia il segno. Ci sono attimi in cui il mondo si ferma a guardare. Velocità, precisione, forza, coraggio e poi esplode. Questo è il sogno olimpico e paralimpico. Questo è il momento che aspettiamo. Il sogno è qui. Milano Cortina 2026. L'Italia al centro del mondo. Dipartimento per lo sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
3: Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
4: Enterprise, nella sua missione diretta
3: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
5: e di nuove civiltà,
6: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
0: Speciale colonne sonore, è solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
7: L'unica classifica che si fa in due
0: e spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19. Worldwide.

0: perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene. Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
2: Music in the mix with your favorite DJ.
0: Da lunedì

0: in una zona ben servita dai mezzi pubblici.
1: Per me, vicino al lavoro e con il posto per la bici.
2: Per ascoltare musica rock a tutto volume.
3: Ma soprattutto, voglio che sia mia.
4: Voglia di una casa tutta tua? Hai meno di 36 anni. Il governo ha pensato a te per l'acquisto della prima casa. Fondo di garanzia, meno tasse e agevolazioni fiscali. Presenta la domanda in una delle banche aderenti. Vai su giovani2030.it per tutti i dettagli. Voglia di casa, mia.
5: This is Radio Moda for Peace.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: È il marzo del 2008, siamo a Austin, in Texas. Bob Boylan, direttore di All Things Considered, programma di punta di National Public Radio, uno dei network radiofonici più amati d'America, e conduttore dello spin-off All Songs Considered, sta assistendo ad uno showcase della folk singer Laura Gibson nell'ambito di un prestigioso South by Southwest Festival. Infastidito dal vociare del pubblico che impedisce un ascolto attento della performance, Boylan si rivolge al collega Stephen Thompson dicendogli: se va avanti così chiamo Laura Gibson, la invito a suonare in redazione da noi a Washington. Detto fatto, qualche mese dopo la Gibson si esibirà di fronte alla piccola scrivania di Boylan per giornalisti, segretarie e dipendenti della NPR. Mutuando il nome della sua band di gioventù, Tiny Desk Unit, Boylan crea in quel momento il format Tiny Desk Concert, una serie di live che si svolgono proprio di fronte a un suo piccolo desk. Ripresi con due o tre telecamere, gli artisti si esibiscono in acustico, in modo informale, quasi fossero a casa loro. Nessun conduttore, nessuna intervista, solo una ventina di minuti di musica ripresa acusticamente in modo eccellente, con la qualità di un disco. In poco tempo il format diventerà un successo clamoroso su YouTube. Entro l'autunno del 2021 sono state realizzate, pensate, 800 puntate che hanno totalizzato oltre 2 miliardi di spettatori. Di fronte a quella piccola scrivania si sono avvicendati nomi leggendari come Cat Stevens, David Crosby o Robert Plant, pop star mondiali come Ed Sheeran o Adele, e come centinaia di gruppi e artisti più o meno conosciuti ma altrettanto bravi e meritevoli di essere scoperti. Il recordman di ascolti è il funambolico Anderson .Paak, il cui concerto alla scrivania è stato visto da 72 milioni di spettatori. Da vedere però in tutta la sua ironia, e da non dimenticare, la performance di Sting e Shaggy. 1, 2, 3, 4.

0: Yeah. Whew.
1: Not bad for early.
2: I never sang that song before 8 p.m.
3: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
4: Un caro saluto ed un ringraziamento alla polizia russa.
5: Теплый привет и благодарность российской полиции.

prosegue il viaggio del team di Moto for Peace, impegnato nella missione che si concluderà in Nepal. Ancora 13.000 km da percorrere, lasciandosi alle spalle l'Europa per affrontare le strade del continente asiatico. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici del villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. L'avventura prosegue. Resta in sella con noi. È il 16° giorno di viaggio, 3.900 km percorsi e siamo di nuovo in marcia. La temperatura è intorno ai 10 gradi. Fortunatamente ha smesso di piovere. Per raggiungere la M5, la strada che ci accompagnerà fino a Ufa, dobbiamo attraversare la città. Impieghiamo 2 ore per uscire dal centro abitato, raggiungere la periferia, superare l'ultimo anello di asfalto intorno a Mosca e immetterci sulla strada che punta dritta a est, attraversando chilometri e chilometri di campagna e foreste incontaminate. La strada è sensibilmente migliorata rispetto a quel lontano 2002 e la differenza la notiamo subito. L'asfalto è perfetto, ma comunque non possiamo abbassare la guardia. Bisogna sempre prestare attenzione a improvvisi lavori in corso, che spesso provocano un forte restringimento della carreggiata. Se la strada negli anni è migliorata, per la Russia lontana dalle grandi metropoli non sembra essere lo stesso. Piccoli villaggi si susseguono lungo il nostro itinerario. Le case molto spesso sono costruite in legno con il tetto in lamiera e sembrano faticare a tenersi in piedi. I chilometri fuggono via, oltre i 600 fino a Penza, altri 400 fino a Samara. La meta si fa sempre più vicina, anche se ancora non la vediamo all'orizzonte. Mancano molti chilometri per raggiungere il distretto di Kavre in Nepal, dove il team dell'associazione Onlus Moto for Peace, formata da appartenenti alla Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e altre polizie europee, porterà a termine la sua missione, consegnando 10 motociclette ai medici rurali della zona per il pronto intervento. A beneficiare indirettamente della missione Medici in Moto in Nepal saranno invece oltre 50.000 persone, abitanti del distretto che usufruiscono dei servizi dei medici rurali attraverso i loro ambulatori. Tutto questo è possibile solo con l'impegno di tutti i partecipanti alla missione, che sacrificando le proprie vacanze e i propri affetti familiari si mettono in gioco per regalare un sorriso a chi troppo spesso non ne ha.

Ecco, ora abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Fate esattamente come vi diciamo. Voi dovete fare così quando noi vi diciamo via. Ok?

0: Il mio nome è Bond, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Bond, James Bond, Bond.
0: No, James...
1: Allora, nome?
0: James, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Ah, James, James Bond, Bond.
0: No, James è il nome, James Bond.

0: al quarzo però.
1: Ciao, sono Giuseppe Brescia da Monopoli e anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Nel 2016 Moto for Peace realizza Las Misiones. Attraverso Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Messico, Stati Uniti e Canada.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore di un orfanotrofio in Bolivia e di 5 centri medici in Tegucigalpa, Honduras.
2: Cocktail Magazine.
3: Cocktail Magazine.
2: Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più.

Chiudete gli occhi per un momento. Immaginate di entrare in un locale di New Orleans all'inizio del Novecento. Fa caldo, un caldo soffocante. Le finestre sono aperte, sì, ma non entra un filo d'aria. Decine di persone ballano strette l'una all'altra, il pavimento scricchiola. I musicisti suonano senza sosta e l'aria è impregnata dell'odore del sudore. Se qualcuno entrando avesse detto «qui c'è proprio del funk», non vi avrebbe fatto un complimento, perché prima di diventare uno dei generi musicali più influenti della storia, il funk era semplicemente un cattivo odore.

La parola funk compare nell'inglese americano già tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Indica un odore forte, acre, stagnante. L'origine più probabile è il francese antico funkeur, ovvero fumare, emanare cattivo odore, quindi. Da lì il termine arriva all'inglese con un significato decisamente poco elegante. Negli Stati Uniti quella parola assume però una connotazione sociale, razziale. Veniva spesso utilizzata in modo dispregiativo nei confronti degli afroamericani, associando il loro lavoro fisico, il sudore e il corpo a qualcosa di sporco, di volgare, insomma di inferiore. Era un insulto, ma la storia della musica ci insegna una cosa straordinaria. Spesso ciò che nasce come discriminazione può essere trasformato in orgoglio. Ed è esattamente quello che accadde. La comunità afroamericana prese quella parola, la fece propria e la cambiò completamente di significato. Funk non era più qualcosa di cui vergognarsi. Diventava autenticità, verità. Diventava il corpo che vive, che danza, che lavora, che prega. Perché il funk nasce prima ancora che nei social, nelle chiese. Nelle chiese afroamericane del sud degli Stati Uniti, dove il culto religioso era profondamente diverso da quello europeo, non era composto da un silenzio e dalla distanza. Era fisico. Le persone cantavano, battevano le mani, rispondevano al predicatore, piangevano, urlavano, si muovevano.

0: la spiritualità passava attraverso il corpo ed è proprio per questa connessione tra ritmo, emozione e movimento che diventerà uno dei pilastri della musica afroamericana. Pochi anni dopo a New Orleans, quella stessa energia entra nei locali da ballo ed è qui che compare una figura quasi leggendaria, Buddy Bolden. Non esistono registrazioni della sua musica, nessuno sa con precisione come suonasse, eppure viene considerato ancora oggi uno dei padri del jazz. Tra i suoi brani più celebri c'era Funky Butt. Il titolo oggi può sembrare divertente, ma il riferimento era molto concreto. I locali erano pieni di persone che ballavano fino allo sfinimento, si sudava, si respirava, un'aria pesante, c'era odore di corpi. Quell'odore diventava parte dell'esperienza musicale. Funky significava reale, vero, senza filtri. Con il passare degli anni il termine entra nel linguaggio dei musicisti jazz. Negli anni 20 e 30 artisti come Louis Armstrong o Jelly Roll Morton utilizzano funky per descrivere un modo di suonare più intenso, più caldo, più vicino al blues. Non è ancora un genere musicale, è un atteggiamento, un suono che ha un'anima, un'esecuzione che non cerca la perfezione tecnica, ma l'emozione. Poi arriverà la rivoluzione. E questo avverrà negli anni 40, dove esplode il bebop. Musicisti straordinari come Charlie Parker o Dizzy Gillespie trasformeranno completamente il jazz. Le armonie diventano sofisticatissime, gli assoli sono velocissimi, la musica diventa quasi una sfida intellettuale e straordinaria, ma anche difficile. Negli anni 50 molti musicisti sentono il bisogno di riportare il jazz con i piedi per terra. Nasce così l'hard bop. Artisti come Art Blakey, Horace Silver o Cannonball Adderley recuperano il gospel, il rhythm and blues e il blues. Le linee di basso diventano quindi più pesanti, la batteria insiste sul groove, i fiati sono aggressivi e il pubblico torna a muoversi. In quel periodo si comincia a parlare di funky jazz, è il ponte perfetto verso ciò che accadrà da lì a poco, perché negli anni 60 comparirà un uomo destinato a cambiare tutto, James Brown.
1: One, two, three, ho!

Non inventa il funk da zero, lo distilla, lo rende essenziale, lo porta all'estremo. James Brown prende il rhythm and blues e lo smonta completamente. Nelle sue canzoni non conta più tanto la melodia, conta il ritmo. Ogni strumento diventa una percussione, la chitarra non accompagna ma colpisce, il basso non segue ma guida, la batteria costruisce una macchina perfetta, i fiati non decorano, esplodono. Brani come Papa Got Brand a New Bag e I Got You, I Feel Good e soprattutto Cold Sweat ridefiniscono completamente il concetto di groove. Da quel momento il funk non è più aggettivo, è un genere musicale ed è impossibile restare fermi. Ma la storia non finisce qui. Negli anni 70 il funk esplode in tutte le direzioni. Da una parte troviamo Sly and the Family Stone, una band rivoluzionaria perché composta da bianchi e neri, uomini e donne, rock, soul, gospel, psichedelia, tutto insieme. Il loro album Stand dimostra che il funk può essere anche politico, sociale e profondamente innovativo. Poi arrivano i Parliament, guidati da George Clinton. Con il loro funk diventa fantascienza, costumi spaziali, concerti teatrali, astronavi sul palco. L'album Mothership Connection è una delle opere più importanti della musica afroamericana. È il manifesto del P-Funk, il funk psichedelico, colorato, libero, surreale. Quasi nello stesso periodo, i The Meters da New Orleans costruiscono il funk più minimale che esista. Pochissime note, ma ogni nota è nel posto giusto. Molti dei loro groove diventeranno tra i campioni più utilizzati della storia dell'hip hop. Negli anni 80 arriva un altro genio, da Minneapolis, Prince.

Con album come Controversy, 1999 e Purple Rain prenderà il funk e lo fonderà con il rock, il pop, l'elettronica, il soul. E il risultato sarà qualcosa di completamente nuovo, sexy, elegante e virtuosistico. Insomma, inimitabile. Anche Rick James contribuisce a rendere il funk uno dei linguaggi dominati dalla musica americana. E mentre tutto questo accade, il funk cambia il mondo. Senza il funk non esisterebbero la disco, non esisterebbe gran parte dell'hip hop, non esisterebbe il moderno R&B. Il DNA del funk è ovunque, ed è forse questa la sua vittoria più grande. Essere nato da una parola che significava puzza, ad essere diventato il profumo della libertà musicale. Se volete iniziare un viaggio nel funk, ecco 5 ascolti fondamentali. Cold Sweat, come abbiamo detto, di James Brown, il brano che cambia tutto. Stand, di Sly and the Family Stone, dove il funk incontra la rivoluzione sociale. Mothership Connection, dei Parliament, il capolavoro del P-Funk. Controversy, di Prince, che porta il funk degli anni Ottanta. E infine una raccolta dei Meters, per capire come poche note possono creare uno dei groove più irresistibili mai registrati. Perché il funk in fondo non è stato solo un genere musicale, è un modo di stare al mondo, significa essere veri, imperfetti, fisici e liberi. Ed è forse proprio per questo il motivo per cui dopo più di un secolo continua ancora a farci muovere senza nemmeno accorgercene.

0: Diario di bordo del 2014.
1: Quaderno de bitácora 2014. 2014
2: Logbook. Ben ritrovati. Se nell'edizione di ieri vi dicevamo che eravamo infreddoliti più che mai, beh, con la tappa Ufa-Troiska abbiamo varcato i Monti Urali e pertanto la temperatura si è abbassata sino ai 0 gradi ed addirittura è nevicato. Tutto questo ha reso ancora più complicato il viaggio, ma la tuta OJ è riuscita a proteggerci adeguatamente. Ma con il passare delle ore, sapete, il freddo sembra sempre aumentare e poi c'è l'umidità che rende le cose ancora più complicate. Così molti del team hanno preferito aggiungere anche l'antipioggia. Insomma, sempre meglio coprirsi che sentir freddo, ma con il freddo c'è una nota positiva: è difficile che si debba combattere il sonno. Qualcuno dei nostri ascoltatori si domanderà: perché si prova il sonno anche ad andare in moto? Sembra impossibile, ma qui non parliamo del viaggetto sotto casa o del weekend, ma di un viaggio lungo 14.000 km con tappe quotidiane di almeno 500 km, del fuso orario, siamo avanti di 4 ore, dell'andatura spesso lenta e costante. Se non ci credete, sentite un po' le voci dei nostri protagonisti, che diventano tutti dei canterini a quanto pare. Marco.
3: Ma io per combattere il sonno o mi metto a cantare, oppure mi alzo in piedi sulla moto, con la visiera aperta, spalancata, in modo da prendere più aria possibile, oppure...
4: Resisti e basta.
3: Resisto e basta.
2: Jose.
5: Io canto, io grido, io ballo, io rido, ma rido in più quando vedo a Andrea e Francesco che si scalfano la mano con il motore.
2: Olga, tu cosa fai invece per combattere il sonno?
6: Io mi alzo in piedi e prendo il fresco in faccia.
2: Andrea.
7: Canto, strillo. Non lo so, faccio cose che non si possono dire.
2: Bert, qu'est-ce que tu fais quand tu conduis la moto et t'as sommeil pour combattre la le...
8: Non, moi je chante et je regarde les oiseaux et les forêts partout.
2: Celestino.
9: Canto. Mezzo a cantare, mi metto in piedi e canto e grido.
2: Francesco.
10: Canto. La cosa interessante sai qual è? Che vengono fuori delle canzoni meravigliose, fantastiche, tipo quella dei Cugini di Campagna, che fa anima mia,
2: la stanza tua, un po' stonatello, ti aspetterò dove si odiare queste mura. Ma ascoltiamo il più esperto, Bernardo Lepore.
11: Allora, il modo per combattere il sonno, ci sono due trucchi. Il primo è non guardare mai un punto fisso all'orizzonte, ma girare sempre lo sguardo da destra a sinistra, ok? Non pensare sempre alla stessa cosa, ma cambiare sempre pensiero. Se ci si riesce, canticchiare. E poi c'è il problema, diciamo, quello che viene spesso quando si parte la mattina con una temperatura bassa che si stabilizza poi durante la giornata. Ecco, quando si comincia a stabilizzare la temperatura, che il corpo comincia a rilassarsi, quello è il momento pericoloso. Quindi, se uno non ce la fa, bisogna fermarsi. Ecco, io adopero per scongiurare i colpi di sonno queste piccole attenzioni. Radio Motor for Peace. The
12: Radio Without Frontiers. La frontiera è ancora lontana. Restate con noi. L'avventura continua.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Il tuo weekend estivo è solo su Radio Moto for Peace.
1: Il tuo weekend estivo, yeah, è con Radio Moto for Peace. Sì.
0: La radio senza

0: sabato e domenica su Radio Moto for Peace, la programmazione è molto mixata con Maxi Mega Mix.
1: Saturday and Sunday on Radio Moto for Peace, the programming is very mixed with Maxi Mega Mixes.
2: Radio Moto for Peace presenta
3: Coming Soon Radio.
2: Quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
2: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: È tempo di Radio Tanto Tempo Fa, quando il passato ritorna presente.
16: Gusts of wind, so watch out if you're driving high-sided vehicles.
17: Your weather forecast.

0: Anno 2000, Moto for Peace realizza la sua prima missione a Capo Nord. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore della ricerca contro le sindrome atassiche.
2: Diario di bordo del 2026.
3: Logbook of 2026.
4: Bitaccora de 2026.
5: Ben ritrovati qui su Radio Moto for Peace. Oggi ho il piacere di avere ai miei microfoni una vecchia conoscenza delle nostre emissioni, un vero pilastro della Polizia di Stato e veterano dei viaggi targati Moto for Peace. Diamo il benvenuto a Davide Magnifico.
6: Buongiorno caro Richard e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori di Moto for Peace.
5: Ciao Davide, benvenuto. Senti, in questa spedizione mi sembra di capire che ti sei reso, come dire, responsabile di un ruolo cruciale, una specie di bussola culturale e turistica del gruppo. Sei tu, insomma, l'uomo che studia il percorso alternativo e che indica cosa c'è assolutamente da vedere o cosa, magari per motivi di tempo o logistica, è meglio saltare. Come fare il consulente di viaggio per una carovana di motociclisti così particolari?
6: Tu, caro Richard, sei un grande esperto dei nostri viaggi e pertanto sai che abbiamo sempre pochissimo tempo a disposizione quando arriviamo, diciamo, nelle nostre tappe intermedie. Pertanto mi sono così autocandidato a consigliare diciamo tutti quei luoghi che culturalmente potevano essere interessanti per i nostri amici, e pertanto scrivo qualcosa così e vedo che alla fine tutti i miei amici lo apprezzano, e questo, insomma, sto continuando a fare questo.
5: E passiamo dunque alle nostre domande di rito, quelle che fanno impazzire i nostri ascoltatori appassionati di due ruote. Con quale modello di moto stai affrontando i chilometri verso la Mongolia, per esempio?
6: Poi affronto questo viaggio con una moto che per me è alla quale sono affezionatissimo. È una vecchia Honda Africa Twin 750 RD04 che è preparata, insomma, per fare queste lunghe maratone, e io ci sono già stato in Sud America e pertanto la tengo come un oracolo a Roma, non la uso quasi mai, ma la utilizzo solamente per fare queste splendide, insomma, cavalcate. Anche perché è una moto che conosco molto bene, porto dei ricambi, pertanto sono sempre pronto a, diciamo, a risolvere le problematiche che ci sono su tecniche meccaniche.
5: E soprattutto, guardando la mappa del viaggio, qual è la meta o la cosa che non vedi l'ora di raggiungere e vedere con i tuoi occhi?
6: La mia meta del viaggio è, come al solito, è l'aiuto che riusciamo a dare a tutti agli altri e, diciamo, lo scopo umanitario del viaggio stesso. Alla fine i viaggi sono tutti un po' uguali, è bello conoscere geograficamente un paese e culturalmente, però naturalmente quello che mi aspetto sempre dal viaggio è sempre quello, il lato umanitario, è la riuscita del lato umanitario del nostro viaggio.
5: Davide, voltiamo pagina perché il viaggio corre veloce. Domani è un giorno importante, lascerete la Turchia per fare ingresso in Georgia attraverso il valico di Aktas Sinir. Prima di salutare questo splendido paese che vi ha ospitato in questi primi giorni, voglio chiederti che cosa hai provato nel visitare la Turchia e che ricordi ti porti dietro da questa tappa.
6: E per quanto riguarda invece la Turchia, che cosa porto? È una bellissima esperienza, perché la Turchia, non avevo mai percorso le strade della Turchia, avevo solo visitato Istanbul in passato, e devo dire che mi ha sorpreso molto l'attaccamento che hanno loro alla loro religione e anche il modo in cui ci hanno accolto tutte le persone che abbiamo incontrato in ogni sosta e nelle aree di servizio, oppure in ogni luogo dove abbiamo incontrato gente, e siamo sempre stati trattati veramente da fratelli, e questa è una cosa veramente spettacolare. E ti saluto Richard, ti do un abbraccio e grazie sempre per quello che fai con Moto for Peace. Un abbraccio e un saluto a tutti i nostri amici ascoltatori.
5: Grazie mille Davide, grazie Davide Magnifico per essere stato con noi e per l'incredibile lavoro di pianificazione che sta facendo per tutto il team. Buon viaggio Davide, ci sentiamo sicuramente nei prossimi giorni. E a voi che ci ascoltate ricordo che la nostra avventura non si ferma mai. L'appuntamento con lo speciale Mongolia 26 torna puntuale agli orari fissi 06 14 14, 20 e mezzanotte e poi con tantissimi altri passaggi a sorpresa durante la giornata. Restate con noi perché noi vi facciamo viaggiare insieme al team di Moto for Peace. Ciao, alla prossima edizione.
7: Moto for Peace, Mongolia 2026.
0: È tempo di film su Radio Moto for Peace. Vi faremo rivivere immagini e protagonisti con speciale colonna sonora.

0: Nel 2022 Moto for Peace realizza la missione Caminos d'Europa
1: attraverso
0: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
1: Scopo della missione:
0: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela.

0: Sabato e domenica su Radio Moto for Peace, la programmazione è molto mixata con Maxi Mega Mix.
1: Saturday and Sunday on Radio Moto for Peace, the programming is very mixed with Maxi Mega Mixes.
2: Attenzione! In Italia, se parcheggi in uno spazio riservato alla fermata del bus, potrai pagare una sanzione da 165 a 660 euro.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Febbraio 1974. L'album si prefigge di riportare in auge Claudio Baglioni dopo Gira che ti rigira, e ci riesce, diventando proprio disco d'oro. Si apre con l'omonimo classico della canzone d'amore italiana, destinato a ricalcare le orme di questo piccolo grande amore. Tutto il disco è un manifesto poetico del cantautore, fedele al tema dell'amore in ogni sua sfumatura. Basti pensare a Canta o A modo mio. Baglioni è un narratore e poeta di incredibile immediatezza, che sa parlare al cuore come nessun altro. E dopo i fasti di questo piccolo grande amore, appunto, Claudio Baglioni non lascia ma raddoppia e insiste. È la volta di questo album, orchestrato peraltro da Vangelis, fin troppo ricco e ricercato negli arrangiamenti per canzoni che vorrebbero trasmettere emotività e palpiti a giovani e adolescenti, con i minori filtri possibili. Dal motivo omonimo, un'abbondanza di romanticherie che sommergono fin dalla copertina la sagoma di lui, la sagoma di lei, vicini a un tenero atteggiamento in riva al mare e al tramonto. Wow! Quando si dice la retorica stesa come panni al sole per

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Della serie Moto News accessori utili non può di certo mancare un kit di riparazione gomme, che è un accessorio essenziale da avere durante i viaggi, offrendo una soluzione immediata per forature inaspettate. Indipendentemente dalla nostra posizione, consente di risolvere temporaneamente il problema e proseguire il viaggio fino a trovare una soluzione definitiva.
3: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
0: Va ora in onda solo le più belle.

0: E adesso invece siamo pronti per parlare di solidarietà. Wow. Cominciamo con questo filmato che ci porta nell'Africa australe, dove un gruppo di una dozzina di poliziotti guidati dall'italiano Bernardo Lepore ha portato aiuti concreti a tante popolazioni in grave difficoltà. Vediamo questo reportage e poi ne parliamo in studio con Costanza Miriano, che è una curatrice del reportage.
1: Reportage di Rai Italia su Moto for Peace.
2: Bisogna viverla di prima persona per capire quello che succede qua giù.
3: Questo non è un viaggio fine a se stesso, questo non è soltanto andare in moto, ma è molto di più.
2: E ho deciso che era ora di alzarsi dal divano, di spengere la televisione, di smettere di sentire quello che ci viene raccontato e che era giunto il momento di toccare con mano quello che succede al di fuori del nostro piccolo mondo.
4: Si chiama Moto for Peace ed è un'idea un po' folle venuta a uno che con la moto ci sa fare, un uomo della polizia che ha coinvolto colleghi, non solo italiani, tutti in moto a portare aiuti dove serve, viaggi lunghi e faticosi, pericolosi anche, autofinanziati e fatti durante le ferie, organizzati con cura, prendendo contatti con le forze dell'ordine locali. Quest'anno la meta è stata l'Africa australe.
2: Ci troviamo al Myangana.